0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Cadi 7 volte, rialzati 8. Proverbio giapponese.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo con un amore che è più dell'amore. Edgar Allan Poe.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se c'è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto sperare in un'altra vita e sottrarsi all'implacabile grandezza di questa. Albert Camus.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità è amore, nient'altro. Felicità è chi sa amare. Herman Hesse.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere. Dalai Lama.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nella vita non si fa ciò che si vuole, ma si è responsabili di ciò che si è. Jean-Paul Sartre.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Studia il passato se vuoi prevedere il futuro. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo povera per non essere anche immortale. Jorge Luis Borges.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La felicità è quando ciò che pensi, ciò che dici e ciò che fai sono in armonia. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Notte amata. Di notte. La ragione dorme e le cose semplicemente sono. Quelle che contano davvero riprendono la loro forma. Sopravvivono alle devastazioni fatte di giorno dal ragionamento analitico. L'uomo rimette insieme i suoi pezzi e torna a essere un albero tranquillo. Antoine de Saint-Exupéry, pilota di guerra.

0: di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Rivalma.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: buongiorno.
1: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: colazione in riva al mare.
1: In riva al mare.
0: Riva al mare. Radio Monte Carlo Sunrise.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: L'ora esatta con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Oggi cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature in lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove, venti deboli salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Nel Principato, giornata soleggiata, venti deboli e una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
0: Sunrise. Fino alle 7. Continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo.

Risveglio d'estate in riva al mare. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e amminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Oggi cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, tra tarda mattina e pomeriggio, nuvole in aumento sulle zone montuose nell'interno del centro-sud, con temporali di calore per lo più isolati, localmente intensi sulle Alpi, in gran parte dell'Appennino e nell'interno delle isole. Temperature massime, il leggero calo in Sardegna, caldo intenso e afoso al centro-nord, con venti a regime di brezza, salvo rinforzi di maestrale in Sardegna. Nel Principato giornata di sole e una massima di 32 gradi. Con questo aggiornamento è tutto, buona giornata.
4: Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe. Il

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV.
2: I'm falling into you.
1: I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
6: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
7: Oh, Obi, tutto è possibile.
1: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea. Evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
8: Con Amico.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: Capri, Portofino, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo, Sunrise. Musica di gran classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: L'ora esatta con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
13: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda il conflitto russo-ucraino, perché è salito almeno 15 vittime, circa 20 feriti. Il bilancio dei raid delle forze di Mosca, che in nottata hanno colpito Kiev, la regione della capitale ucraina, e quanto hanno detto poco fa le autorità locali. Dall'Italia, il Consiglio dei Ministri per arginare il caro carburante approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri annunciati 100 milioni per i campi Flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal terremoto. Protesta della gente rimasta senza acqua dopo il sisma, con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone. Cambiamo argomento. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. E allerta gialla intanto per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri migliaia a Milano nella chiesa di Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Franco Baresi, presenti i compagni del leggendario difensore e tanti tifosi per l'ultimo addio al capitano. Immensa Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi, con l'azzurra che conquista il quarto oro dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri, oro anche per l'altra azzurra Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
16: E a noi che aspettiamo?
15: Congratulazioni!
16: Di gustarci il cocomero!
15: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
10: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
13: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Oggi cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature in lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove, venti deboli salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Nel Principato, giornata soleggiata, venti deboli e una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
13: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: Questa situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale di Napoli c'è un veicolo fermo tra zona ospedaliera e Camaldoli per chi è diretto verso Pozzuoli. Lavori di manutenzione invece in corso in Sicilia sulla A19 tra Catena Nuova e Gervini. C'è traffico rallentato sulla 1 per lavori tra Ceprano e Frosinone per chi è diretto verso Roma. Lavori in Toscana sulla diramazione Lucca-Viareggio tra Lucca, San Donato e Massarosa verso Viareggio. Code infine sul tratto urbano della A24 per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est verso quest'ultima. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
13: A Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Dovrei abbracciare subito tutto l'ufficio musica di Radio Monte Carlo, perché questa è una delle mie canzoni preferite in assoluto, lo è assolutamente per quanto riguarda gli Earth, Wind & Fire. After the Love Is Gone, alle 7-8 minuti in questo mercoledì 5 agosto. Buongiorno, benvenuti, bentrovati, questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti nelle prossime ore, ma si comincia presto a stare bene insieme, a goderci la grande musica di Radio Monte Carlo e soprattutto a condividere un po' queste giornate. Ascoltavo ovviamente le previsioni del tempo, particolarmente calde, ma non è neanche più un argomento, penso che sia stato ampiamente esaurito poi in questi ultimi tempi. Buongiorno anche a Giulio Corbelli in regia, che bello ritrovarti, a Claudia De Rio in redazione, a tutti gli amici che si svegliano con noi o proseguono la mattinata insieme a noi, perché c'è chi la comincia anche molto molto prima e sceglie di farlo con la grande musica di Radio Monte Carlo. Se vi va, 342-41-41-762 per condividere un po' di sensazioni mattutine, un po' di racconti, una mattinata sicuramente di lavoro per molti, di vacanza per altri e di frescura. Si tenta perlomeno, no?

Zucker con Ahum, questa è Radio Monte Carlo, le 7:16, che bello, abbiamo ancora tutti negli occhi il ricordo di quella che per noi insomma è stata l'ultima serata del Festival di Umbria Jazz a Perugia quest'anno, Arena Santa Giuliana, bel concerto di Zucchero che tutta la squadra perugina di Radio Monte Carlo si è goduta proprio bene, compreso il nostro direttore, insomma, quindi lo sappiamo quanto si è divertito. Buongiorno direttore. Allora, una bella mattinata da trascorrere insieme, un cenno veloce alle abitudini che cambiano, perché spesso magari chi ci ascolta a quest'ora solitamente va al lavoro, quindi appartiene poi al gruppo dei pendolari, ovviamente si può viaggiare in treno anche con altre modalità, quindi parliamo spesso di viaggi particolari, di ferrovie che scelgono poi dei tratti storici da valorizzare, soprattutto da proporre in alcuni momenti dell'anno. Torna al treno storico da Torino verso il mare con degustazione a bordo, giustamente, cioè, uniamo poi l'utile al dilettevole, quindi c'è questo modo molto diverso di attraversare il confine tra montagna e mare. La ferrovia delle meraviglie torna a partire dal 16 di agosto da Torino Porta Nuova e si arriva poi fino al Mediterraneo, quindi fino a Ventimiglia, Sanremo, luoghi particolarmente suggestivi, tratti molto particolari, quindi paesaggisticamente splendidi, con degustazione a bordo. Ma che volere di

0: Ed è sempre un'emozione riascoltare la voce di Elton John in questa canzone Can You Feel the Love Tonight 1994 qui nel primo mattino di Radio Monte Carlo.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%. Tuo a 1.248,65 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Bel po' di sensualità a quest'ora del mattino non guasta con Patti LaBelle, Lady Marmalade, questa Radio Monte Carlo 7:28. Buongiorno, ben trovati, buon lavoro, ma anche buona estate, buone vacanze. Allora, sarebbe stata una vacanza bellissima per chi ha acquistato questo biglietto vincente della lotteria che è stato perso e poi ritrovato, quindi forse una vacanza un po' al cardiopalma, perché che cosa è accaduto? Prima è stato acquistato questo biglietto della lotteria istantanea al milionario, poi è stato perso per un malinteso e successivamente ritrovato tra i rifiuti ancora perfettamente integro. Ed è accaduto a una famiglia di Bitonto, nel Barese, che ha provato insomma per ben due volte l'emozione di essere baciata dalla dea bendata, quindi lo racconta poi uno dei gestori della società che si occupa di raccolta e trasporto dei rifiuti in quei comuni, dicendo: una persona ha giocato a una lotteria istantanea i soliti numeri, lo fa da sempre perché sono legati a una persona cara. Così è stato fatto anche l'ultima volta, senza però rendersi conto di aver vinto 1 milione di euro. Il regolamento della lotteria prevede che in caso di vincita sia la ricevitoria a pagare, ma per cifre piccole. Se però la dea bendata fa il suo corso, allora il tagliando non è pagabile dalla ricevitoria e quindi va presentato. E quindi è stato proprio quel non pagabile che ha tratto in inganno il giocatore, che ha lasciato lì il biglietto ed è andato via. E poi è stato buttato, è stato recuperato, meno male. Cioè, queste sono le cose che secondo me fanno perdere veramente un po' di anni d'età tutte in una volta. Ma poi vuoi mettere che vacanze, che estate e che vita forse un pochino più serena con quella vincita. Penso sempre poi quando queste cose arrivano, quanto bene, quanta serenità possano regalare, ma magari anche insomma situazioni in cui ce n'è particolarmente bisogno, quindi bene così. Allora, torniamo all'estate di un po' di tempo fa. C'era una bella canzone che ci sta qui nella mattinata di Radio Monte Carlo, Rossana con A Fuego Lento. A Fuego Lento.

Little American Girls, la canzone di Harry Styles, ascoltata alle 7.36 nella mattinata di Radio Monte Carlo. Buongiorno, buona estate, benvenuti e bentrovati con me, Chiara Lorenzutti, a cominciare questi momenti così tipicamente estivi, ma anche un po' più freschi. Quindi siamo quelli fortunati che possono beneficiare di un po' d'aria un po' più fresca, tra virgolette. Insomma, questa mattina al risveglio 27 gradi, insomma, non me li ha tolti nessuno, così tanto per cominciare, ma è situazione penso abbastanza comune un po' in tutta Italia. Bello svegliarsi insieme, cosa che sappiamo non accade normalmente, ma sono i primi giorni del palinsesto estivo di Radio Monte Carlo, quindi le voci che conoscete poi in questi giorni le sentirete in momenti della giornata completamente differenti, e devo dire che è molto bello anche per noi, perché è come una sorta di abbraccio virtuale magari agli ascoltatori che solitamente magari non ascoltano se la viene il pomeriggio tra le 16 e le 18, e sono gli ascoltatori del mattino, di Bonjour Bonjour, dei ragazzi che saluto naturalmente a quest'ora. Quindi ben trovati a voi, lo state raccontando anche al 342 41 41 762, un po' di racconti, di viaggi, di esperienze, di partenze, di rientri dall'estate, dalle vacanze, con la grande musica di Radio Monte Carlo.

0: Ci sono i Culture Club, la voce, quella di Boy George, ci riporta al 1983 con Karma Chameleon e questa è Radio Monte Carlo.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Bello, Duran Duran con View to a Kill, subito ragazzini, tutti ragazzini ricordando quando uscì questa canzone come ci sentivamo alla vista dei Duran Duran. 7:48, buona mattinata, buongiorno, buona estate, questa Radio Monte Carlo con me Chiara Lorenzutti, voi al 342-414-1762 e questo momento dedicato poi alle partenze, ai ritorni. Ci sono anche dei ragazzi che sono particolarmente contenti all'idea di partire, di andare in vacanza con mamma e papà, cosa che una volta insomma non destava tutto questo entusiasmo. Io ricordo quando si diceva vabbè, adesso almeno una o due settimane vieni con noi, poi fai quello che vuoi. Vabbè, erano settimane magari anche un po' complesse. Adesso invece a 20 anni partire con mamma e papà non è più una vacanza da nascondere, anzi è da condividere e raccontare sui social, diventa quasi una sorta di motivo d'orgoglio. Diciamo che il motivo è abbastanza semplice e pratico, perché pagano tutto loro e quindi si chiama questo trend all inclusive paga papà o paga mamma, quindi vacanze con i genitori mi tornano incredibilmente di moda. Quindi i giovani adulti elencano senza alcun imbarazzo quelli che sono i vantaggi, quindi niente conti da dividere, lettino prenotato, richiesta alla mamma tipo per gelato o quant'altro, insomma tutto bello, tutto facile, si torna indietro nel tempo e si colgono gli aspetti positivi. Probabilmente diventa ancora più divertente condividerli sui social, dicono. Giorgia con la sua Corpi Celesti.

Maybe Tomorrow per gli Stereophonics, questa Radio Monte Carlo. Si è parlato di questo trend dei più giovani, vacanze con mamma e papà tutti contenti, poi insomma documentano sui social e raccontano quanto è bello la vacanza pagata. Saluto Barbara da Parma che dice: ma no, i nostri figli 20-17 anni, nonostante facciano la loro settimana con gli amici e i loro risparmi, non vedono l'ora poi di fare le vacanze con noi. Ma il vero motivo è perché si divertono ed è la cosa più bella in assoluto, siete molto fortunati. Subito i Boys On con la loro Picture of You.

0: I Boyzone, una delle boy band molto amate alla fine degli anni 90 con la loro Picture of You. Questa è Radio Monte Carlo nella mattinata di mercoledì 5 di agosto. Tra poco l'informazione, breaking news, TGcom 24, meteo e autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 8.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Contro il caro carburanti, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione pari a 17 centesimi ai distributori. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato al 6 agosto. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Oggi il ministro Piantedosi incontra i cittadini colpiti dal sisma, protesta della gente rimasta senza acqua con l'occupazione del porto da parte di oltre 2.000 persone, protesta poi rientrata. Cambiamo argomento, scontro Italia-Spagna sull'immigrazione. Nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, la Spagna chiede comunque il ritiro della misura. Sul Medio Oriente spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto. Già oggi le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Folla commossa ieri a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. In migliaia i funerali del leggendario capitano del Milan officiati nella chiesa di Sant'Ambrogio. Gli europei di nuoto a Parigi, impresa della nostra Chiara Pellacani, che si aggiudica il quarto oro nella competizione dopo la vittoria nel trampolino da 3 metri. Oro anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri, gara che ha visto anche il bronzo della connazionale Caponi. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e caldo protagonisti ancora per molti giorni, con un temporaneo calo termico e qualche temporale al nord da venerdì e nel weekend. Oggi cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento delle nubi sui rilievi con temporali isolati su Alpi, Appennino e aree interne del centro-sud. Temperature lieve calo in Sardegna, caldo intenso e afoso altrove, venti deboli salvo maestrale in Sardegna e raffiche nelle zone temporalesche. Nel Principato, giornata soleggiata, venti deboli e una massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la 10 troviamo code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e Allaccio con la 7 verso il capoluogo ligure. C'è una perdita di carico sulla A14 nel tratto marchigiano tra San Benedetto da Tronto e Grottamare per chi sta procedendo verso Ancona. Veicolo fermo segnalato sulla 10 tra Albisola e Allaccio a 10 a 6 al chilometro 44 in direzione Genova. C'è sulla A1 Roma Napoli un'altra perdita di carico che riguarda in questo caso il tratto tra l'Allaccio di diramazione Roma Sud e Allaccio con la 24, cioè la Roma Teramo, per chi sta procedendo verso Firenze. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la Sardegna con la statale 131 carro felice, con rallentamenti per lavori tra un chilometro dopo l'incrocio Sesto e 700 metri prima dell'incrocio Villa Santa verso l'incrocio Porto Torres. Tutto imitiamo alla prudenza alla guida.

Una delle tante meraviglie per impreziosire questa estate, Christopher Cross con la sua Sailing. Le 8 e 8 minuti, questa è Radio Monte Carlo, la grande musica di Radio Monte Carlo. Ben trovati, buongiorno, ma soprattutto buona estate. Con me Chiara Lorenzutti fino alle 11 cominciamo insieme la giornata, tanti racconti, tanta la bellezza che condivideremo sin dalle prime ore del mattino. Già lo stiamo facendo, quindi tra un po' qualche saluto lo faccio veramente con piacere, tanto per coinvolgere chi ci scrive al 342 41 41 762, raccontando un pochino della sua estate, della sua giornata. Ma parliamo di vacanze. C'è una tendenza sulla quale forse dovremmo imparare a riflettere. Si parla della tendenza che spesso abbiamo erroneamente, che è quella di rimandare i nostri grandi sogni, soprattutto quando si tratta di viaggi importanti, dicendo vabbè, ma tanto prima o poi arriverà il momento della pensione in cui si potrà viaggiare tranquillamente. E invece no, sta andando molto di moda nel resto d'Europa il Golden Gap Year, ed è una sorta di anticipazione dei lunghi viaggi, magari 2, 3, 4, 5 mesi, addirittura 6 mesi in vacanza, da parte di persone che stanno molto bene fisicamente, scelgono poi di sospendere l'attività lavorativa, prendendosi magari un'aspettativa, dicendo ma perché devo rimandare il momento in cui potrò viaggiare? Quasi quasi mi porto avanti. L'idea secondo me non è niente male.

Alicia Keys con la sua Falling alle 8:16, mercoledì 5 agosto. Questa è Radio Monte Carlo, buongiorno ai tanti amici che si raccontano la loro estate al 342-4141-762. Buongiorno a Francesco d'Arezzo che dice: che bello ascoltare questa canzone, quella con la quale abbiamo aperto l'ora, Sailing appunto di Christopher Cross, mentre stai navigando, è davvero fantastico. Chissà dove sei in vacanza, dove stai navigando, immagino insomma una poesia incredibile. Buongiorno anche a Luca da Trieste, ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato, e insomma tanti grazie speciali a tutti gli amici che trovano il tempo per condividere magari un buongiorno e un piccolo racconto di quest'estate che insomma stiamo vivendo insieme. Subito i Tears for Fears, questa è Radio Monte Carlo.

0: Advice for the Young at Heart. 1989, la maestria, la bellezza di questa canzone di Tears for Fears nell'estate di Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già,
6: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
8: Spumante o champagne?
7: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
8: Filetto o entrecote?
7: Per i 25 anni di Rodhaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhaus.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

Chicago con Baby What a Big Surprise. Siamo alla fine degli anni 70, ma una canzone che suona sempre piacevolmente attualissima anche alle 8:28 del 5 di agosto 2026 qui su Radio Monte Carlo. Allora, quanto ogni tanto facciamo difficoltà a gestire, diciamo, la parte tecnologica delle nostre esistenze, che è sempre più pressante, ogni tanto direi che è quasi inevitabile. Ebbene, esiste una piattaforma, questa volta insomma a pagamento ma con dei costi assolutamente contenuti, che si chiama Nipote in Affitto. Ed è una piattaforma dove alcuni ragazzi, soprattutto studenti, danno una mano alle persone, magari non voglio dire anziane, perché non è quello, chi magari non ha troppa familiarità con la tecnologia, a gestire poi l'approccio a questo mondo. L'obiettivo è appunto quello di aiutare a utilizzare meglio la tecnologia, a diventare più autonomi nel mondo digitale, quindi eroga dei servizi di supporto alla terza età come la digital education, supporti alle pratiche amministrative, sappiamo quanto ce ne sia bisogno, anche un mantenimento cognitivo, perché è importante, quando poi padroneggi certi tipi di servizi vuol dire che insomma la testa funziona sempre molto molto bene. Quindi si aiuta, si offre compagnia, supporto e soprattutto maggiore inclusività da parte di chi rischia, magari per poca competenza, di rimanere escluso da alcuni servizi o dalla comunità digitale in assoluto. Quindi diciamo che si possono acquistare facilmente dei pacchetti di ore per avere la consulenza di chi può darci veramente una mano. Non è da poco, secondo me, anche se dovesse dare una mano in maniera simpatica anche a chi ufficialmente non è entrato nella terza età, potrebbe essere assolutamente un'idea da prendere in considerazione. Quindi buon lavoro ragazzi, una bella iniziativa. Subito John Legend con A Good Night.

Sempre emozionante, spiagge di Renato Zero alle 8.37 qui su Radio Monte Carlo, il nostro disco estate, che di estate parla anche con un tono un pochino malinconico, se vogliamo, perché c'è sempre una speranza, c'è sempre una rinascita, ci saranno nuove spiagge poi nella vita, bisognerà come dire pazientare, perché magari i momenti malinconici sono destinati a scomparire. E, insomma, grande bel messaggio da parte di Renato Zero, che emoziona sempre. Subito i Travis con Sing qui su Radio Monte Carlo.

La dedica più bella che si possa fare a qualcuno, questa canzone di Stevie Wonder dove l'amore, gioia pura che illumina un'esistenza intera. You are the sunshine of my life, e questa è Radio Monte Carlo.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.

Whitney Houston con la sua One Moment in Time. Questa Radio Monte Carlo, 8.50, buon mercoledì. Buongiorno, se avete preso, come dire, alla lettera il consiglio di rilassarvi un pochino, soprattutto per chi è in vacanza, ci sta a svegliarsi a quest'ora anche più tardi volendo, già proprio impegnandosi. Dipende da dove ci si trova, se al mare, in montagna o in qualche bella città d'arte a godere le ferie. Invece chi è al lavoro già da un po' di tempo magari ci ascolta dicendo: sì, ma guarda che per me la sveglia è suonata molto presto stamattina. Noi ci siamo in ogni caso con la grande musica di Radio Monte Carlo. Stavo leggendo una cosa molto interessante, si parla dei veri lussi, cioè qual è il lusso al giorno d'oggi, soprattutto per chi lavora e magari lavora a stretto contatto con tante persone, scadenze, riunioni, call e quant'altro. Il vero lusso è essere irraggiungibili, soprattutto da quando poi la tecnologia ha reso possibile quella che praticamente si traduce in reperibilità continua, anche nel periodo di vacanze, e qui si riaccende in questo momento dell'anno proprio questo tema, quindi quanto abbiamo diritto alla disconnessione. Dati alla mano indicano che oltre l'80% dei lavoratori europei riceve comunicazioni fuori orario e molti rispondono anche dalle ferie, quindi ci sono tante norme in tanti paesi. La cultura della reperibilità resta particolarmente forte. In realtà esiste un vero e proprio diritto alla disconnessione, quindi si può spegnere tutto senza danni alla carriera, soprattutto se si è in vacanza, questo è fondamentale. Però poi bisogna fare i conti con il nostro atteggiamento, cioè riusciamo veramente, anche se sappiamo che ci è consentito, staccarci completamente da ogni tipo di connessione? Ebbene, quando ci riesce possibile, è lì forse che assaporiamo davvero il lusso, il fatto che siamo riusciti ad autoconvincerci che va bene anche così, che si può vivere davvero meglio. Subito Carry On, Jungle.

0: Black con la sua Wonderful Life, questa è Radio Monte Carlo nella nostra estate con la grande musica di Radio Monte Carlo. Tra poco l'informazione, Breaking News, TGcom 24, a seguire Meteo e Autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto russo-ucraino. 15 morti, oltre 50 feriti negli attacchi con missili balistici delle forze di Mosca che in nottata hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Incendi nei magazzini di 3 distretti del paese. Missili e 17 droni d'attacco hanno raggiunto complessivamente 26 siti. Medio Oriente, Donald Trump afferma che un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con l'Iran potrebbe essere raggiunto già oggi. Il presidente americano avverte Teheran che in caso di fallimento dei negoziati il paese sarebbe colpito molto duramente. Sulla questione migranti è sempre scontro Italia-Spagna. Il ministro Piantedosi afferma che lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier iberico Sanchez chiede comunque il ritiro della misura. Inchiesta della procura di Ragusa su presunti maltrattamenti ai danni di ospiti di una struttura per disabili a Modica. 2 gli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi, 13 invece quelli indagati. Il centro per disabili è stato chiuso. Cambiamo argomento. Contro il caro carburante, il governo approva un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori. Chiudiamo con lo sport e il nuoto. Chiara Pellacani da sogno agli europei in corsa a Parigi per la tuffatrice azzurra, arrivato il quarto oro nella competizione, lo ha vinto nel trampolino da 3 metri per la Tadeucci nella 10 chilometri, altro oro, bronzo all'altra azzurra a Capoli. Queste le Breaking News di TGcom 24.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Stefania Andriola a tutti gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso. In tarda mattinata, nel pomeriggio, nuvole in aumento sulle zone montuose e nelle zone interne del centro-sud, con temporali di calore per lo più isolati, ma localmente intensi, sulle Alpi e in gran parte dell'Appennino e nelle zone interne delle isole. Massime in lieve calo in Sardegna, caldo ancora molto intenso e afoso al centro-nord. Per il Principato di Monaco, giornata di sole con venti deboli e massima di 32 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Nel Lazio c'è una perdita di carico sulla 1 tra Laccio, diramazione Roma Nord e lo svincolo Guidonia Montecelio verso Napoli. Lombardia code sulla 4 per traffico intenso all'altezza dello svincolo di Dalmine. Per chi proviene da Milano, sulla A26 c'è un incidente tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce che sta provocando al momento rallentamenti. Veicoli scortati sulla 10 tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. Sul raccordo A13 Ferrara Porto Garibaldi troviamo invece lavori tra Ferrara Statale 16 Adriatica e 8 Porto Garibaldi. Ultima segnalazione che ci porta lungo la Statale 12 della Bettona del Brennero, con code per lavori tra incrocio Lavis Nord e incrocio San Michele all'Adige, Statale 43 della Val di Non. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Chris Isaac con la sua Wicked Game alle 9-8 minuti. Questa è Radio Monte Carlo, buongiorno, benvenuti, buona estate con me Chiara Lorenzutti fino alle 11 ad accompagnarvi in questo mercoledì 5 di agosto. Mi diverto molto di tanto in tanto a leggere le sentenze della Corte di Cassazione, perché io dico ma che te ne fai? Ma no, ma invece è bello perché ci sono delle indicazioni, emergono delle indicazioni interessanti che poi regolano anche i rapporti nella nostra vita di tutti i giorni. Sappiamo quanto sia difficile, soprattutto d'estate, magari vivere in contesti condominiali dove l'aria è un po' frizzantina, diciamole in questo modo, ecco, tra vicini di casa. Ebbene, c'è una sentenza che stabilisce una cosa molto importante, dice che parcheggiare deliberatamente un'auto in modo da rendere estremamente difficile l'uscita dei veicoli dei vicini non costituisce soltanto una scorrettezza o un semplice disagio, può integrare il reato di violenza privata, perché limiti qualcuno di una certa libertà di movimento e quindi lo costringi, soprattutto a casa propria, a fare dei movimenti per potersi muovere come dovrebbe poter fare giustamente in maniera autonoma, in maniera particolarmente difficoltosa. Quindi attenzione ai piccoli dispettucci, perché d'ora in poi possono non essere più qualificati quanto tali. Lo sappiamo che non sempre la vita è facile tra vicini di casa e tutti i millesimi bisogna farli valere in modo assolutamente importante, però occhi ai piccoli dispettucci e comportiamoci tutti in maniera corretta, perché insomma così si vive meglio, dai, alla lunga, no? C'è Noemi con Bianca.

Cristina Aguilera con la sua Beautiful qui su Radio Monte Carlo nell'estate che stiamo trascorrendo insieme. Molti amici si raccontano a proposito di estate al 342-41-41762. Saluto amici che stanno svuotando la cantina di un vecchio casale di famiglia. Ecco, quelle cose, sai quando cominci ma non sai mai quando finisce, soprattutto che cosa puoi trovare, magari anche qualcosa di affascinante, interessante, non è poi da sottovalutare anche la magia del ritrovamento. E poi si parla delle colazioni d'estate che solitamente diventano delle colazioni più importanti anche da parte di chi mangia poco solitamente, quindi le buone abitudini sarebbero quelle di mangiare qualcosa di un pochino più consistente. Non è detto che poi le abitudini delle vacanze non si possano portare e trasferire anche nella vita di tutti i giorni una volta tornati, quindi buona ricca colazione, ma soprattutto di quelle belle lunghe, anche a più riprese, no? E più caffè spalmati nel tempo, che meraviglia!

0: Quando si parla di classe, di eleganza, da ogni punto di vista, non si può non pensare a Brian Ferry con la sua The Right Stuff. E questa è l'estate di Radio Monte Carlo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75 €. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 €. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
10: Arriva subito.
12: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
16: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
15: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
16: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX300 per voi a soli 499 €.

Day, Tennessee, sì, che bello il sapore dell'estate in questa canzone alle 9.31, questa Radio Monte Carlo. Quanto siamo attenti alla bellezza, soprattutto alla skin care, questa parola, insomma, scusate, un momento beauty, lo facciamo anche a quest'ora del mattino, parola che ha assunto un valore quasi sacro, soprattutto per le ragazze più giovani che hanno inserito questa parola nella loro routine, quindi skin care, mille sieri, pulizie, creme, di tutto e di più per avere un viso bellissimo, spesso anche quando non se ne ha bisogno, perché se avete 18 anni la pelle è stupenda di suo, punto, vedrete dopo. C'è una novità per quanto riguarda la skin care, perché gli esperti dicono che potremmo addirittura assumerla attraverso le bevande, quindi una sorta di aperitivo, no, niente di accattivante, non pensiamo che dietro, magari, che ne so, uno spritz o un Negroni ci possa essere l'elisir di eterna bellezza, no, si tratta di bevande funzionali, pensate poi per integrare gli ingredienti che fanno bene al nostro viso. E la formula filosofica è beauty from within, quindi dall'interno, prima di spalmare qualcosa sopra e sperare che insomma si avveri il miracolo. Alla pelle ci possiamo pensare dall'interno, quindi insomma dei drink molto interessanti a base di acido ialuronico, collagene, mix con vitamine e minerali, pensati poi per sostenere il nostro benessere generale. Potrebbe essere una nuova frontiera, quindi ne sentiremo parlare moltissimo, quindi vedremo come andrà, belli fin dal primo sorso. Subito New Genea, la nuova canzone, questa è On and On.

Nicole Magolipa Pic con Monte Carlo alle 9.39 in questo mercoledì 5 agosto qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno a voi. Un abbraccio agli amici in movimento che segnalano, scrivono, documentano anche con foto spostamenti al 342-41-41-762. Come sempre un abbraccio a chi sta lavorando, a chi non ha staccato proprio, a chi neanche prima ha dato con le vacanze, probabilmente si rimanderà direttamente l'anno prossimo. Quindi siamo molto contenti di poter tenere compagnia con un po' di leggerezza, mi auguro piacevolezza, soprattutto con la grande musica di Radio Monte Carlo, a chi magari ha bisogno di un piccolo sostegno in più. Ogni tanto ci sta un po' di freschezza, quantomeno fondamentale, soprattutto in questo momento dell'anno. Quindi grazie a amici che raccontano di lavori in casa da fare, di traslochi, della serie scegliamo il momento più stressante dell'anno, anche quello meno facile, no, dal punto di vista meteorologico, ma d'altronde ogni tanto le ferie si devono impiegare anche per questo, ci siamo passati tutti, sono momenti stressanti, ma ce la si può fare. Subito Smoke City, questa è la loro canzone, si intitola Mr. Gorgeous.

0: Mr. Gorgeous ci riporta alla fine degli anni 80-90, scusate, questa canzone degli Smoke City, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo, Sunrise, musica di grandi classe, in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
8: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecote?
8: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Level 42 con la Songs in Love, qui nell'estate di Radio Monte Carlo. Quanto è facile non dormire bene la notte anche se siamo in vacanza, anche se, no, vabbè, fa molto caldo, questo insomma è un dato di fatto, quindi il sonno sicuramente non è un dato che facilita poi il sonno. C'è uno studio interessante però che ci rivela una cosa che forse potevamo già intuire di nostro, però quando viene, come dire, sottolineata da quelli bravi, dagli esperti, è certamente più autorevole il tutto. Le strade sono più verdi, quando le strade sono verdi l'idea viene collegata a un sonno più lungo, quindi l'aspetto dei quartieri, il fatto che siano più o meno dotati di tanto verde, di tanti alberi, potrebbe influenzare la qualità del nostro sonno, quindi la progettazione urbana incide sulla salute pubblica, questo è un dato di fatto da non trascurare mai, quindi strade chiuse con tanti alberi, con un bei giardini, sicuramente facilitano poi il fatto di prendere sonno in maniera molto molto facile, ma anche con un sonno vero, ristoratore. Potevamo arrivarci anche noi, ma se lo dicono gli esperti sicuramente è importante. La canzone di Bungaro su Radio Monte Carlo si intitola Brisa Morena.

0: Le atmosfere che amiamo, quelle e l'eleganza naturalmente di Lisa Stansfield con Someday I'm Coming Back. Questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti, tra poco l'informazione, breaking news a TGcom 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buongiorno da Gerry Romano. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela, le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne accoltellato a Ponticelli, periferia di Napoli. Sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma solo per il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni, con tagli ai ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10 euro al litro. Agli europei di Parigi, Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Talento straordinario di questa donna, timbro vocale assolutamente riconoscibile, unico, quello di Anita Baker con la sua Sweet Love. 10:07, mercoledì 5 agosto, questa Radio Monte Carlo, buona estate, buone vacanze o buon lavoro, cari amici all'ascolto, con me Chiara Lorenzutti ancora per un'ora. Allora, c'è un, una situazione nella quale mi sono trovata molte volte e scopro improvvisamente che questa situazione ha un nome e quindi ci tengo a condividerla. Si chiama Procrasti Cleaning ed è la spiegazione del motivo per cui ci mettiamo a pulire casa quando in realtà dovremmo fare altro, qualcosa magari di meno piacevole. Quindi uno dice, pensa, se tu trovi piacevole pulire casa, figurati quale approccio potresti avere nei confronti dell'altro tipo di attività. Ebbene, una parola che arriva dalla fusione delle parole procrastination e cleaning ed è una questione di salute mentale, quindi si tratta della pulizia fatta nel momento strategicamente sbagliato, quando dovremmo fare altro, come studiare, lavorare, rispondere una mail, quindi qualsiasi cosa che ci porti altrove. E allora cosa accade? Che il nostro cervello ci manda questo specifico segnale di rifiuto, quindi non è una diagnosi, non è un disturbo, ma è una diffusa forma di procrastinazione produttiva. Quindi eviti un compito ansiogeno o fastidioso e ne scegli un altro percepito come utile e rassicurante, perché quando puliamo qualcosa il messaggio poi che arriva al nostro cervello è che tutto sia sotto controllo e soprattutto vedi subito il risultato di quello che stai facendo, quindi anche con una piccola soddisfazione immediata. Quindi lasci l'incerto per il certo, anche a me capita ogni tanto, o perlomeno mi capita di dire dai, così la faccio adesso questa cosa, non ci penso più e poi farò il resto. Quindi insomma, se vi ritrovate anche voi in questa dimensione, sappiate che è assolutamente normale. Si chiama Stupida Sfortuna ed è la canzone di Fulminacci.

Love on the Brain, il titolo della canzone di Rihanna alle 10.15 qui su Radio Monte Carlo. Non sono da sola, meno male, ci sono tante persone che posticipano le cose forse più fastidiose che devono fare mettendosi a pulire casa, ma non perché insomma sia la regina del pulito, quale non sono sicuramente, ma perché è un compito rassicurante del quale vedi subito il risultato e quindi procrastini per avere anche una soddisfazione, diciamo, di una mansione che riesci a tenere perfettamente sotto controllo. Grazie, siamo in tanti, al 342 41 41 762, ha un nome tutta questa cosa, procrasti cleaning, mi fa anche abbastanza ridere, devo dire la verità. Subito Cure con Close to Me.

La meraviglia dei Cure, non c'è orario per ascoltare questa canzone che ci riporta alla metà degli anni 80, ma è bella sempre. Close to Me, qui su Radio Monte Carlo.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali! Hanno una bontà deliziosa! Nudini deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Io penso a te ogni giorno.
10: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa.

0: Supertramp con Breakfast in America, questa Radio Monte Carlo 10:24. Buongiorno, buona estate con me Chiara Lorenzutti e soprattutto con delle notizie che hanno a che fare con gli incontri che si possono fare d'estate, ma non solo. C'è una nuova tendenza che secondo me è molto estremamente più salutare rispetto al passato, ovvero il fatto di dire un po' addio alle app di incontri, quelle che ti mettono in contatto online, si basano principalmente sull'apprezzamento fisico delle foto. Ecco, diciamo che le generazioni, quelle più giovani, ci insegnano qualcosa di bello, di profondo, di importante, a cercare qualcuno che ci somiglia un po' di più perché condivide delle passioni, per esempio gli hobby, quindi c'è la ricerca dell'amore o comunque di una bella conoscenza attraverso i propri hobby, quindi si preferiscono contesti molto spontanei rispetto poi al mondo delle app di dating. Quindi le attività, quelle fatte in gruppo, magari riducono anche un pochino l'ansia da prestazione, fanno emergere poi le personalità reali delle persone, quindi che ne so, si può fare del teatro, gruppi che facciano praticare insieme delle attività sportive, un gaming cooperativo, ma anche il fatto di cucinare insieme, per esempio, o fare dei viaggi, cioè tutte cose belle che ci fanno scoprire l'altro in modo molto più naturale.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso a

fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano,

quella da morire, che riesce a renderla fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che da

Mr. Noidol, Teddy Swims, questa è Radio Monte Carlo, si parla di hobby e soprattutto di quanto le passioni condivise possano aiutarci anche nell'incontro della persona con la quale condividere tutta la vita o insomma un buon pezzo di strada, no? Quindi funziona meglio secondo me l'incontro quando si condividono cose belle. Devo salutare chi dice, Barbara scrive al 342-4141-762 e dice, beh insomma ho conosciuto mio marito ex marito, ora si spiega tutto, nel gruppo Ferrate Arrampicate della Lombardia e dice ho pensato di aver veramente trovato una persona che avesse i miei stessi interessi, invece solamente lei viveva la montagna, lui si è spacciato per un appassionato quale non era, però vi siete incontrati, magari non è stato questo ma ha scelto una strada, anzi ha scelto una strada ferrata per la verità.

0: Si intitola Lies, la canzone di Jonathan Butler, ascoltata qui su Radio Monte Carlo. Devo salutare chi dice: la musica mi ha fatto conoscere mia moglie, da 25 anni saliamo sul palco insieme, ora anche nostro figlio, cosa volere di più? Qualche dato, ditemi, perché è una storia bellissima, raccontatecela. A tra poco.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
6: Obi, tutto è possibile.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami. Quello

come il sole, così li abbiamo conosciuti, Take That, qualche anno fa ormai, con la loro versione di Relight My Fire. Questa è Radio Monte Carlo, le 10:47. Quante volte capita di magari mangiare qualcosa, avere qualche piccola difficoltà digestiva, oppure volendo dimagrire questo non avviene perché il nostro corpo ogni tanto si mette di traverso? Ecco, ci sono delle ottime notizie. La prima è fondamentale: capire che se ci capita non siamo da soli, perché avviene in alcuni momenti della vita. La longevità, questo è il frutto di uno studio, dipende anche da due momenti particolari, e ci raccontano che cambiano appunto i ritmi biologici del nostro corpo e che ci sono anche dei piccoli aggiustamenti, qualcuno li chiamerebbe vecchiaia che incombe, ma no, sono dei piccoli cambiamenti che ci fanno avere delle ricadute anche piuttosto improvvise in merito alla nostra salute. Quindi intorno ai 45 e dopo 60 anni, questa è un po' l'età magica nella quale avvengono le cose belle, quindi la metà degli anni dei 40 anni è un periodo di cambiamenti drastici, così come i primi 60, e questo vale indipendentemente dalla classe di molecole che vengono esaminate, così ci raccontano appunto quelli bravi, quelli esperti. A determinare poi questo ritmo della nostra età biologica non sono solamente gli ormoni, ma è proprio, come dire, abbraccia un po' tutte le funzionalità della nostra vita, ed è una cosa che riguarda le donne ma anche gli uomini, quindi assolutamente democratica. Facciamoci caso e cerchiamo di goderci la vita il più possibile a prescindere da questi magici momenti. Subito Olivia Dean.

When Love Breaks Down, Prefab Sprout, questa Radio Monte Carlo, pochi istanti alle 11, ci saluteremo tra poco, poi c'è Giancarlo Cattaneo pronto a tenervi compagnia per le prossime ore, lo vedo prontissimo, è qui accanto a me, pronto come non mai, quota caffè, sempre importante perché insomma tre validi caffè. Grazie per i vostri messaggi, si parlava appunto di unioni. Saluto Cesare dalla provincia di Pavia che dice: buongiorno, anche per me la mia storia è cominciata con voi. Ah, che bello, nel 94 ho sposato voi e poi mia moglie, hai capito? E poi un abbraccio a chi dice: sta andando in onda questa mattina la colonna sonora della mia vita. Oh, che bello, felici di potervi accompagnare anche grazie ai ricordi e alle emozioni legati alla musica, in questo caso la grande musica, quella di Radio Monte Carlo. Carlo.

0: Capital Cities con Safe and Sound qui su Radio Monte Carlo. Noi ci salutiamo qui, grazie per esserci stati anche quest'oggi. Ci si risente domani mattina a partire dalle 7. Tra pochissimo Giancarlo Cattaneo con voi a tenervi compagnia nel cuore di questa bella giornata. Grazie a Giulio Corbelli in regia, Claudia De Riu in redazione. Tra pochissimo appuntamento con l'informazione, con le breaking news del TGCOM 24. Un bacio da Chiara Lorenzutti, ci sentiamo domani alle 7. Subito però andiamo al cinema. Ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: L'ora esatta con...
11: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
13: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
14: Buongiorno da Gerry Romano. L'accordo su Hormuz è vicino, oggi l'annuncio. Lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Corea del Nord. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna e Italia. Roma per ora non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. 12enne accoltellato a Ponticelli, periferia di Napoli. Sarebbe stato aggredito da un coetaneo durante una lite. Raggiunto da due fendenti all'addome, non rischia la vita. Indagine dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica. Il taglio delle accise resta di 17 centesimi fino al 25 agosto, ma riguarda solo il gasolio. Giorgetti annuncia risorse per 245 milioni con riduzioni di spesa nei ministeri. La misura proroga quella in scadenza domani. Il diesel torna alla media di 2,10 euro al litro. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare. Nessun azzurro mai come lei. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
16: E a noi che aspettiamo?
15: Congratulazioni!
16: A degustarci il cocomero!
15: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Tra grandi successi Oscar, cinema e moda, arrivare a 80 anni come Cher li ha compiuti non molto tempo fa, e questa era di Monte Carlo, Cher appena ascoltata con One by One. Il primo saluto va a Chiara Lorenzutti, che ci ha fatto compagnia fino a qualche istante fa. Buongiorno da Radio Monte Carlo, buongiorno da parte mia, io sono Giancarlo Cattaneo e da questo momento sarete con me fino alle 3 del pomeriggio. Ritrovo, dov'eri ieri tu? Davide Ippolito in regia, dov'eri? A Nanna eri, ti fanno anche riposare in quest'estate, un giorno sì e un giorno no. Davide Ippolito, buongiorno a te, caro il mio compagno di viaggio in regia, Claudia De Rio invece in redazione, e appunto con la grande musica di Radio Monte Carlo affronteremo anche questo mercoledì 5 di agosto, per quanto mi riguarda, fino alle 15. Se vi va, c'è un numero fondamentale, un po' per raccontarci la vostra giornata, un po' per commentare le tante notizie dell'ultima ora di cui parleremo, tratteremo da qui alle 3, ed è il 342 41 41 762. L'aggiornamento costante è che le città non sono vuote, amiche cari, amici cari, no, anche stamattina la metropolitana bella piena, per cui va bene così. Vedo anche un po' di traffico nella città di Milano, città da cui vi parlo. E allora la musica arriva

was your man. Quanto è bravo questo ragazzo, Bruno Mars, su Radio Monte Carlo con la sua When I Was Your Man. Un saluto a Francesco, un saluto a Francesca, guarda, sempre fatto apposta, ma da Brescia, grazie perché ci segue, le facciamo tanta compagnia, ma da sempre praticamente. Ciao Claudia, grazie del tuo messaggio, siete tantissime, sono molto contento. 342-4141-762. Intanto notizie dell'ultima ora, bronzo a Paltrinieri nel 5 km di fondo, siamo a Paris, on est à Paris per quanto riguarda gli europei. Tra l'altro avrete sicuramente letto o ascoltato addirittura le dichiarazioni di Ginevra Taddeucci, che ha dichiarato: la Senna era bella zozza, ho trovato di tutto, rami e foglie sugli occhialini e poi un sacco di plastica, oro nella 10 km in acque libere, proprio agli europei di nuoto. Poi forse avrete anche ascoltato la sua critica detta proprio in un bel toscano verace, che era un po' più intensa di come ve l'ho edulcorata io. Va bene, va bene, dopo Parigi si torna alla musica, non ci si ferma, con Gab

0: Si intitola Going Nowhere, questo brano della prima metà degli anni 90, su Radio Monte Carlo, la voce di Gabrielle.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già.
5: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%, tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
12: Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
12: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

Sapete di chi sono poi i cori in questa canzone? Di un certo Brian Ferry, da sempre fan di questo artista bravissimo, Cliff Richard. We Don't Talk Anymore qui su Radio Monte Carlo. Allora, vorrei ricordaste con me, qui su Radio Monte Carlo, nella nostra mattina, un viaggio fatto in solitaria, perché arriva l'ennesima ricerca sul viaggiare da soli. Molti scelgono di farlo. Io ho dei viaggi fatti da soli che proprio mi sono rimasti nel cuore, tantissimi, su tutti forse New York. La motivazione principale dei viaggiatori solitari britannici, perché questa ricerca è stata compiuta proprio lì, è la libertà, quindi significa giornate costruite sui propri interessi, i propri ritmi, scelte molto più flessibili, è vero, perché gestisci il tuo tempo e anche più tempo per pensare. Forse in una città come New York fin troppo tempo per pensare, tant'è vero che a fine vacanza io, in una delle volte in cui sono andato, ricordo che sì, passeggiavo, ma poi dovevo fermarmi un po' sulla panchina, volevo, hai capito, guardare semplicemente le persone che camminavano davanti a me, davanti al mio sguardo, perché i primi giorni sono proprio una frenesia totale. Fai un sacco di chilometri e cerchi di conoscere quanto più possibile, no? Una città possa presentarti. Invece alla fine hai bisogno magari di riflettere un po'. Se avete voglia di ricordare un viaggio fatto in solitaria, se vi è piaciuto, se vi siete divertiti, 342 4141 762. Ce l'ho veramente nel cuore, prima o poi ci tornerò a New York, da solo o anche in compagnia.

I romantici, Tommaso Paradiso, tra i saluti io, allora permettete che io saluti l'amico più che collega che è Filippo Firli, che mi ha inviato un messaggio che è in ascolto. Sei in vacanza? E allora staccati un po' dalla radio, che ne abbiamo bisogno tutti quanti. Filo, un abbraccio enorme, veramente. E poi tantissimi messaggi. Tra questi leggo anche chi ha scritto: senza Tamara la tua voce risulta più tranquilla. Tamara Donà, che è in vacanza, lei sì, e tornerà il primo di settembre, ma poi è normale che sia un po' più tranquilla, perché quando si è in coppia, no, si gioca diversamente, cosa che non è facile, insomma, fare da soli. Però ho modo di regalarvi ancora più musica, perché in estate c'è ancora più leggerezza, e allora vi porto nuovamente, in questo caso nella seconda metà degli anni 90, dove ci sorprese non poco questo artista.

0: Strange World 1997, mi state inondando di messaggi visto che abbiamo parlato un po' dei viaggi in solitaria. Qualche istante vi saluterò e li leggerò con piacere. Il numero è il 342-4141-762.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
2: La musica più glamour.
1: Carlo Nights.
2: Summertime. I suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre.
3: I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come.
2: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime.
1: La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Summertime.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. i prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Radio Monte Carlo, la voce è quella di Lionel Richie, My Destiny. Tra l'altro venerdì scorso stavo leggendo concertone a Denver, Lionel Richie e Earth, Wind & Fire, che avranno fatto sicuramente ballare, guarda che nomi, poi insieme, che nomi ragazzi, hanno fatto ballare ciascuno con il proprio repertorio, ma anche una bella mescolanza musicale, perché la musica è assolutamente, come dire, la cosa più democratica e meravigliosa in assoluto sulla faccia della terra e altrove. Ebbene, hanno fatto ballare sicuramente il pubblico che era lì presente. Salutiamo Fabio da Napoli, ricordo con piacere il viaggio fatto da solo a Seul, e quindi grazie del tuo messaggio. C'è chi ricorda con tanto di fotografia in solitaria da Trani a Capo Nord sulla mia Harley Davidson, e lo ringraziamo. Salutiamo Gabri, viaggi memorabili in solitaria non ne ho, però se vuoi andiamo insieme a New York. Ehi baby, andiamo. E poi saluto anche Eugenio, che replicherà a breve un viaggio fatto tempo fa molto bello, di cui vi parlo fra poco.

La bonita Madonna, visto che stiamo parlando di viaggi in solitaria, San Pedro, l'isola non c'è, però è protagonista di questo suo brano. E allora, tanti messaggi. Eugenio, dicevamo poco fa, ci racconta di un viaggio fatto anni fa in auto, un giro pazzesco, Marsiglia, Saragozza, Porto, Siviglia, Barcellona e rientro, ci sta pensando, forse replica, anche se il gasolio ovviamente non ha più quei prezzi di un tempo. E poi saluto anche Eleonora da Gorizia, ci racconta di un viaggio fatto anni fa in Argentina, Patagonia, in auto, col materasso arrotolato proprio nell'auto per dormire lì e tenda da campeggio. Veramente i vostri ricordi sono meravigliosi. Al 342 41 41 762.

0: Non si ferma mai la musica di Radio Monte Carlo. E che musica, Dire Straits con Walk of Life. Cinema e poi TGCom 24? Sì.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Gerry Romano. In corso a Roma una maxi operazione della Guardia di Finanza. Nel mirino le stazioni di servizio. Dopo la denuncia dei meccanici sui carburanti allungati e annacquati, fiamme gialle nei distributori della capitale. In particolare focus sul gasolio, più facilmente adulterabile. Giorgetti allue, si aumenti la spesa per l'energia dello 6,6% del PIL, 14 miliardi, e dello 0,9 per la difesa, 21 miliardi. Dalla Camera il titolare dell'economia precisa che l'uso della clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Nuovi raid del Cremlino su Kiev, colpiti edifici residenziali, almeno 17 morti e 51 feriti. La Reuters scrive: lanciatori e missili balistici schierati in Russia dalla Nord Corea. Secondo testimonianze, i droni ora prendono di mira le stazioni di servizio per terrorizzare i civili. Accordo su Hormuz vicino, oggi l'annuncio, lo riporta il sito di informazione Axios, che parla di meccanismo provvisorio della durata di 60 giorni. La CNN rivela le scorte di missili USA sono a livelli pericolosamente bassi. L'amministrazione Trump smentisce. Madrid sul chi va là teme che gli sbarchi a Ceuta non siano finiti. Tramite social gira una nuova sorta di chiamata per Ferragosto. Lite Spagna-Italia. Roma al momento non revoca le misure di blocco e la Moncloa si oppone a hub stranieri di raccolta migranti. Agli europei di Parigi Pellacani cala il poker d'oro nei tuffi e fa la storia. Chiara domina anche nel trampolino da 3 metri. 4 trionfi in altrettante gare, nessun azzurro mai come lei. Bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Questa è la musica di Radio Monte Carlo, la voce di Brenda Russell con la sua Piano in the Dark. Pare che le inviarono la musica, lei ha raccontato in un'intervista, e poi lei, che tiene sempre un libricino dei titoli, ha assegnato a questa musica questo titolo e poi ha scritto il testo. Mentre il mio Davide Ippolito, che saluto nuovamente in regia, mi informa che questo brano appena ascoltato, ma con un altro titolo, che è una frase riportata poi nel cantato, Cry Just a Little, viene remixata spesso da tantissimi DJ, uno dei più usati e abusati ovviamente di brani. Questa è Radio Monte Carlo, ancora buongiorno da parte mia, io sono Giancarlo Cattaneo, tanti messaggi vostri al 342-414-1762. Volevo salutare Gregory dall'isola di Las Palmas nelle Canarie, che dice: ma no, l'isola di San Pedro, visto che abbiamo ascoltato prima la Isla Bonita, esiste come? Però Madonna in un'intervista parebbe dichiarato: no, non so, in realtà quando ho scritto questa canzone forse ero in autostrada, forse vidi un cartello con su scritto San Pedro e mi inventai questo luogo, quindi sì che esiste, ma non nelle intenzioni almeno di Madonna. E allora i messaggi al 342-414-1762, a breve continueremo a salutarvi con tanta leggerezza nell'estate di Radio Monte Carlo, ma vorrei anche parlarvi di alcune fotografie che sono state ritrovate, alcuni scatti di 45 anni fa, qualche istante ve ne parlo. Encore un dimanche qui s'achève.

dove eravamo 20 anni fa quando James Morrison cantava questo brano You Give Me Something. L'abbiamo riascoltato qui nella mattina di Radio Monte Carlo. Allora, sono passati 45 anni dal matrimonio di Lady Diana e l'allora principe Carlo. Emerge un nuovo racconto pronto a aggiungere un pezzo del puzzle. Sono state ritrovate le foto che all'epoca furono scartate dall'album di nozze, quindi scatti che fino a poco tempo fa non avevano mai visto la luce del sole. E mi è venuto proprio da riflettere quanti di noi, soprattutto oggi con questi mezzi social, scartiamo delle fotografie e cerchiamo di dare, come dire, il nostro lato migliore, no? Tutti belli, illuminati nel migliore dei modi. Sono foto che non sono entrate nell'album ufficiale, furono però conservate dall'assistente del fotografo, e c'è anche una foto della regina Elisabetta intenta a guardare la folla dalla sua televisione. Immagini molto vere e oneste. Sono andato a cercare su un social che è Instagram, uno il più noto per quanto riguarda gli scatti. Esiste proprio un hashtag foto scartate. Adesso vado un po' a analizzare perché non mi dispiace affatto. Ne avete di foto scartate? Che fine fanno? Dove le avete riposte? Adesso poi è tutto digitale, tutto nell'hard disk.

0: Produzione di Quincy Jones, parole di Saida Garrett, il re del pop Michael Jackson è con Man in the Mirror qui su Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro. E da giovedì, torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi

0: pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
3: possibile. La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
4: Mi racconti qualcosa della mamma?
3: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

attuale questo brano di Sting, If You Love Somebody Set Them Free. E pensate che era la metà degli anni 80. C'è chi ha scritto: le foto scartate, di cui abbiamo parlato poco fa, diventano poi belle con il tempo. Mario da Milano invece aggiunge: quando fotografavo, all'epoca analogico, non scartavo nulla, facevo sviluppare e stampare, o attraverso insomma le diapositive, tutto, bella spesa, ma sicuramente tanta resa.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Vedi che tutto torna, abbiamo parlato di fotografie scartate. Photograph è il titolo del brano appena ascoltato di Ed Sheeran qui su Radio Monte Carlo. Un saluto a Fedora da Torino, piacevolmente scrive lei alla sua scrivania. Invece sempre bello poi leggervi in vacanza. Enrico e Dolores, direzione Marina di Pisticci in Basilicata, deve essere un bel posto. Ragazzi, fa caldo, città italiane che sono al limite termico. Leggevo che l'impatto emerge proprio al suolo urbano. Asfalto in media a 52 gradi centigradi con punte di 62,7, pavimentazione gommata media 66 gradi centigradi, record 75,6 a Torino. Quindi ci sono ovviamente delle attenzioni assolutamente da avere in questa fase, ma non devo dirvelo sicuramente io. Io vi regalo musica, Mercy, Mercy Me, I Want You, la voce è di Robert Palmer.

0: Palmer qui su Radio Monte Carlo con Mercy Mercy Me. Vedi, arriva tra i tanti messaggi anche la conferma di Marica. Abbiamo parlato della calura dell'asfalto e della città di Torino. Sembra di stare, scrive Marica, proprio all'inferno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Io penso a te ogni giorno.
6: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

George Michael, la sua An Easier Affair. Abbiamo parlato della calura dell'asfalto. Giorgio scrive: il verde aiuta molto con queste temperature, già salendo un po' a 650 metri rispetto alla città, le temperature sono un po' più gradevoli. Avviene però un fatto curioso in Gran Bretagna, anche lì c'è un gran caldo. Pare che il Guardian abbia registrato un aumento del 110% del classico pasticcio di carne con purè di patate, cioè c'è un comfort eating, cioè se il caldo si fa estremo, i consumatori contro ogni logica non cercano cibi freschi, ma piatti che normalmente associano all'inverno. Quindi questo pare tranquillizzi la mente. Ti mangi un bel polpettone, una cosa, e quando la quotidianità viene scombussolata cerchiamo qualcosa di familiare, perché non scegliamo, dicono, il cibo in base alla temperatura, ma alle emozioni. Quindi via con zuppe, brasati che riscaldano lo stomaco abitualmente in inverno, ma va bene anche in estate. Io oltre un'insalata non riesco a mangiare in questa fase, perché almeno, però tant'è, si avviene in Gran Bretagna.

Listening to the Groove, McFadden and Whitehead and No Stopping Us Now. Questa è la musica di Radio Monte Carlo. Andiamo in UK. Marco, a proposito di ciò che abbiamo detto poco fa, che lì comunque comfort food, mangiano insomma piatti belli invernali anche in questa fase di gran caldo. Marco appunto scrive: l'Inghilterra, rinomata per pioggia e verdeggianti panorami, è divenuta gialla e secca. È scioccante da vedere, però comunque è vero, per esempio, che per dissetarsi fa sempre bene una buona tisana. Questa è la sua testimonianza, chiaramente ereditata anche dalla madre, che era, come mi scrive, inglese. Cade Boston in arrivo con Mind If I Stay.

0: pronti a ascoltare insieme una nuova edizione del TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump. Ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Un altro pesante raid russo ha colpito Kiev nella notte. Il bilancio è di almeno 17 morti. Gli intercettori avrebbero potuto salvargli la vita, ha commentato Zelensky. Intanto, secondo Reuters, la Corea del Nord ha iniziato a schierare un'unità missilistica in Russia per attacchi contro l'Ucraina. A Roma, Guardia di Finanza all'opera per controllare la qualità dei carburanti venduti nei distributori. Nel mirino dei finanzieri, in particolare il gasolio, più facilmente adulterabile. L'operazione è scattata dopo la denuncia dei meccanici sui rifornimenti annacquati, riportata da ADN Kronos. L'Italia chiederà all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Lo ha annunciato Giorgetti alla Camera, riportando in merito alla clausola di salvaguardia nazionale. L'attivazione, ha precisato il ministro, esclude misure temporanee come il taglio delle accise. Tragico incidente sul lavoro stamattina a Carrara, dove un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi. Operatori al lavoro per chiarire le dinamiche della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. È stata una gara durissima, ha ammesso l'azzurro dopo la prova. Per lui è il primo podio della rassegna. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Quando un rapporto d'amore finisce, dopo un po' ti lasci alle spalle la sofferenza, le lacrime, torni a una nuova vita, a una nuova libertà. Di questo parla il brano di Bill Bounty, capolavoro, Living It Up, questa è Radio Monte Carlo. Le ore più calde vanno a iniziare anche in questo mercoledì 5 di agosto. Voglio muovere i fogli, Ippolito, perché a me piace la radio così. Io poi mi muovo un sacco, non c'è neanche la TV e ne posso approfittare in questo palinsesto estivo di Radio Monte Carlo. Dunque, i vostri messaggi al 342-4141-7. Senti i fogli. Da Roma arriva la notizia di allora, nelle officine romane, in concomitanza con questa fase in cui i costi del carburante sembrano essere schizzati alle stelle, e lo sono, si registra un aumento di guasti a autovetture e motorini, scooter in generale, causati da carburante contaminato da acqua. Quindi alcuni meccanici in molte zone segnalano i serbatoi pieni d'acqua, sedimenti con mezzi che si spengono poco dopo il rifornimento. Che fare? Bisogna tutelarsi, conservare la ricevuta del rifornimento e anche le diagnosi dell'officina. Bisogna chiedere il rimborso del pieno e il risarcimento dei danni, che devono essere documentati. Quindi le associazioni scendono in campo e stanno facendo controlli a tappeto lungo la filiera era per garantire qualità e fare delle ispezioni molto rapide a sorpresa sui distributori che fanno un po' i furbetti. A me una volta è successo, però non era colpa del gestore ma la mia, perché avevo un'auto diesel e misi la benzina. Fu proprio un errore notturno, complimenti, e quindi carro attrezzi e via. Ma quello fu un mio errore, va bene. Stata va cortes.

Anastasia con Paid My Dues, questa è Radio Monte Carlo, 13:15, ancora buon mercoledì 5 di agosto, abbiamo parlato del cibo e allora Aurelio da Genova scrive: a Ferragosto anche con 45 gradi per il mio compleanno cotechino e lenticchie più purè. Vabbè, però questa è una tradizione e se mi inviti vengo pure io. E anche una boccia di Barbera, sempre, da 40 anni. Auguri Aurelio. E salutiamo anche chi sta mangiando il minestrone. Guarda, di questo abbiamo parlato, no? Perché in Gran Bretagna, comunque, nonostante il grande caldo che c'è anche lì, continuano a mangiare pietanze abbastanza invernali. Tolta la questione del cibo, vista anche l'ora, venite subito con me nel 1985.

0: tu pensa che questo la la la finale che tutto il mondo continua a cantare all'inizio non convinceva i Simple Minds, non convinceva Jim Kerr, e poi è diventata una cifra di questo capolavoro su Radio Monte Carlo, Don't You Forget About Me.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: Avviso a tutti i passeggeri! Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi!
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea! A 12,99€ al mese, per sempre! Valida fino al 10 settembre ore 15! Attivazione SIM 9,99€! Info i paesi su Iliad.it!
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Quanto è bello questo brano che parla della nostalgia di casa, la versione di Rod Stewart, Sailing, riascoltato qui su Radio Monte Carlo in questo mercoledì 5 di agosto. Viaggiamo ancora un po', almeno con l'immaginazione, uno dei viaggi molto ambiti negli ultimi anni, quello relativo al Giappone. Io ci andrei veramente con molto molto piacere, ma in Giappone avviene qualcosa di particolare. Ci sono alcune città candidate a seconda capitale per una serie di motivazioni. Tokyo sembra che presto avrà al suo fianco questo nuovo centro politico e economico, in primis perché bisogna guardare oltre Tokyo e scoprire alcune delle città più interessanti proprio di questa bellissima terra. Poi bisogna affrontare quella che la legge definisce anche un'eccessiva concentrazione nella città di Tokyo, e poi anche in caso di calamità naturali la vita politica soprattutto e amministrativa deve proseguire. Le candidate attualmente sono Osaka, a un'ora e mezza da Tokyo con lo Shinkansen, dove, che è famosissima per la cucina del Giappone, Fukuoka, spiagge, sentieri e tanto verde, Nagoya, dominata da un castello, e Sapporo, estati verdi, inverni nevosissimi e i ramen molto celebri. Questo si legge ovviamente dai siti che riportano di questa competizione. Chissà quale tra queste, o magari anche altre, affiancherà presto la città di Tokyo.

Che duetto che siamo andati a ripescare oggi, Ronan Keating e Giorgia, We Got Tonight, era il 2002, questa era di Monte Carlo. Salutiamo Ani che scrive: in campagna vicino Foggia, 45 gradi sotto al sole, minestrone e costine di maiale per pranzo, e vai così. C'è poi Valeria da Bari che mi scrive: sono ai Sogne per la visita del castello. Durante questa visita c'è stata una registrazione di una citazione che sembrava fatta da te. Da me? Eri tu? Sai che non lo so, Valeria. Se ripassi e come dire, registra la citazione, magari può darsi in anni e anni. Cioè adesso non voglio fare quello superiore. Ah, sai, io dimentico tutte le cose che registro. No, però è proprio che sono molto smemorato, nonché un po' anziano. Não é?

0: Gli Spiteri, loro i Texas, riascoltati su Radio Monte Carlo con Say What You Want.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli €4,99.
15: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da €84,99, portabici da €18,99 oppure pneumatici a partire da €29,99. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
16: Allora ha deciso, montagna.
17: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
16: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
17: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
16: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
17: Mi hai convinto, prenotiamo.
18: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
19: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
20: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
19: Arriva subito.
21: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
22: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami.

Viaggio musicale incredibile con Radio Monte Carlo, viaggio ipnotico grazie a Mike Oldfield, la sua Foreign Affair. 342-414-1762 mi ha inviato Gaspare la foto di un panettone appena sfornato, lo stanno vendendo, il Summer Edition. Ebbene, prima abbiamo parlato di cibo, rimaniamo in qualche modo in cucina perché c'è un'esperta di antiquariato, si chiama Davis, che parla di un crescente interesse soprattutto da parte dei giovani per gli utensili da cucina, ma quelli di una volta, oggetti da collezione molto ricercati. Vi faccio qualche esempio: i robot frullatori retro, i modelli però originali degli anni 60-70, non quelli che troviamo oggi sul commercio che sono chiaramente nuovi, le pentole in rame molto decorative, fortissimo impatto, le bilance d'epoca, il cucchiaio per gelato anni 30 inglese a molla d'ottone o cromo, la grattugia per formaggio in argento. Bene, se siete interessati verificate lo stato e pensate però anche alla funzione: è soltanto estetica oppure l'utilizzereste quotidianamente? Fate il vostro gioco anche con gli oggetti di un tempo della cucina.

Questa è una potentissima ballata del 1995 dei britannici Scarlet, Independent Love Song. Brava Lara, che conserva un arnese della nonna per fare i passatelli, ma ha anche inviato uno scatto e va benissimo. E poi volevo salutare Gio Dal Vomero e anche Pamela D'Alghero, che scrive che la mia voce trasmette serenità, e di questo io sono veramente contento.

0: Protagonisti con i Culture Club, Time Clock Cock the Heart, e adesso il TG Com 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Un buon pomeriggio da Mattia Avenini. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, colpiti edifici residenziali, il bilancio è di almeno 17 morti, decine i feriti. All'aeroporto di Lipsia in Germania è stato trovato ieri sera un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Il detonatore era però difettoso, indaga anche la NATO. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump, ma i media di Teheran smentiscono. Il segretario americano alla guerra Hegseth contesta le indiscrezioni della CNN sulla carenza di missili. Nuovo allarme a Ceuta, si teme che gli arrivi dei migranti non siano finiti. Sui social circola un appello a un nuovo ingresso di massa per Ferragosto. Intanto l'Italia per ora non revoca la sospensione di Schengen con la Spagna. A Bruxelles il nodo sui finanziamenti per gli hub per i rimpatri in Africa. Continua il caldo record. Oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno 27. L'area più bollente è la pianura padana, dove si sfiorano i 40 gradi. Allerta gialla per maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il prolungamento del taglio delle accise sui carburanti. Lo sconto di 17 centesimi sul diesel resterà fino al 25 agosto. La misura vale 245 milioni. Via libera anche a 100 milioni per i campi flegrei e alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico. Infinito Gregorio Paltrinieri, che conquista il suo primo podio agli europei di nuoto in corso a Parigi. Bronzo nella 5 chilometri. È stata una gara durissima, ha messo l'azzurro dopo la prova. Oro per il tedesco Welbrock, già vincente ieri nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

A proposito di voci rassicuranti, Mariah Carey con la sua Hero. Questa è Radio Monte Carlo, le 2:07, ancora buon mercoledì 5 di agosto. Paola da Peschiera Borromeo, grazie del tuo messaggio. Anche Rosaria da Palermo, lei aggiunge: al di là della serenità trasmetti anche allegria. E siamo qui apposta, amiche e amici, per portarvi un po' di leggerezza. Anzi, ero in piedi, adesso sai che faccio? Mi siedo, così il mio regista Davide Ippolito, che è ben contento di quando si fanno i rumori in regia, tipo questi dei fogli, che lui mi fa sempre un sacco di... Mi guarda, ecco, male, come si suol dire. Ho trovato la soluzione, coppie in ascolto. Dove l'ho messa? Non la trovo più, eccola qui. Ho trovato una notizia appena arrivata sulla curiosità reciproca da tenere nei rapporti di coppia, perché l'errore più grande che a volte facciamo è quello di dare per scontato il pensiero del nostro partner, della nostra partner. Allora, la soluzione sta in questo, brevemente. Questa sera, quando tornate a casa, invece di chiedere, ammesso voi abbiate ovviamente una condivisione con un partner, invece di chiedere come è andata oggi, che è un po' generico, anche tu Davide questa sera torni a casa, invece di dire come è andata oggi devi fare una domanda specifica, cioè devi chiedere quale sia stato l'ostacolo più grande affrontato al lavoro, oppure qual è stato l'episodio inaspettato. Lì mostreresti, caro Davide, un'empatia differente, un interesse reale, e non la generica domanda che poi si ferma con una risposta proprio con monosillabi, no? Come è andata oggi? Bene, e finisce là. No,

Carmen Consoli in bianco e nero, che mi fa tornare alla mente il cinema di una volta, ma in realtà parliamo di cinema attuale perché è arrivata una ricerca. Quante volte in un film diciamo questa scena in realtà non serve alla trama, magari è inutile, ha reso il film ancora più lungo. Ebbene, una recente ricerca sui giovani soprattutto ci dice che i più giovani sembrano ritenere le scene di sesso superflue e nei film se ne vedono sempre meno. Qualcuno ne, come dire, sente un po' la mancanza, ma arrivano i dati. Nei 250 film con maggiore incasso annuo il sesso è calato di quasi il 40% e i film senza contenuti sessuali sono passati dal 15-20% a quasi il 50% per una serie di motivazioni. Alcuni mercati sono più restrittivi e altri meno, alcuni attori hanno espresso disagio e poi, come già detto, talvolta non servono a nulla. Love.

0: Ecco, per l'appunto, meno scene di sesso al cinema con i film, più amore spirituale come cantavano gli Urban Species.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa.

Mi piace questo momento quotidiano in cui ascoltiamo Chic o Kool & The Gang, comunque Nile Rodgers o Sister Sledge, la musica che a me fa impazzire. 1979, Shake on Good Times, le 2:26 minuti. Allora, lo ammetto, io forse sono uno dei pochi che non è ancora andato al cinema a vedere Nolan, Odissea, ma la notizia che arriva proprio in questo momento è molto bella e riguarda il Regno Unito e gli Stati Uniti. Ci auguriamo anche arrivino i dati relativi all'Italia per quanto concerne il mercato della poesia, che pare sia proprio trainato da questo film. Quindi l'interesse non è soltanto per l'Odissea di Omero pubblicata circa 2700 anni fa, ma è un'impennata, come scrive il quotidiano The Guardian, che fa bene in generale proprio al mercato della poesia e potrebbe consentire a Omero di contendere il primato annuale di vendite detenuto da un'altra poetessa che però è canadese, si chiama Rupi Kaur, che anni fa, oramai quasi 10 anni fa, raggiunse un sacco di vendite grazie al successo della raccolta Milk and Honey. Lei fa parte dei cosiddetti Insta Poets, quindi poeti contemporanei che hanno anche sfruttato, e bene ovviamente, l'ausilio dei social per pubblicare e diffondere la loro arte creativa e la loro scrittura. Bello questo dato, mi piace. E in Italia, scusate, la poesia si vende? No,

American Girls, la voce è quella di Harry Styles. Vedi che figuraccia che mi fai fare. Il poeta Luisa ci ha inseriti in una sua storia, almeno l'ho trovata su un social, non so se anche sull'altro, parlo di Facebook e Instagram, in cui, vedi, litighiamo io e te perché dico che tu ti arrabbi quando io faccio sentire i rumori qua dei fogli in diretta e altre cose. No, alza la base, alza la base. Saluto anche Michela da Frosinone che sta rientrando a casa dal lavoro, ci segue sempre d'estate, d'inverno e ci ama tutti, per cui questo messaggio lo giro ai miei amici e colleghi di Radio Monte Carlo. Ecco, bravo, bravo. Andiamo un po' indietro nel tempo, questo è un suono più che riconoscibile, 1984, Billy Idol, Eyes Without a

0: Dance Michael Sembello con Maniac su Radio Monte Carlo. E che non lo vuoi fare questo saluto? Maurizio da Siracusa mi chiede un saluto per tutti i postini che sono in giro con questo caldo, ma io vi abbraccio tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Covex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Covex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Amici per davvero, che bello. Whitney Houston, Stevie Wonder, We Didn't Know. Tu pensa a un tuo amico con il quale riesci, con una tua amica con la quale riesci a fare un disco che poi ha successo e quindi entri nel mondo della musica. Un po' questo è il caso. Un po' di saluti, Francesca dalla Dispoli, grazie del tuo messaggio. Salutiamo chi ha scritto: appena rientrato da Londra, la notte dormivo con il piumino leggero. Grande invidia da parte nostra, abbiamo tutti visualizzato il piumino leggero e una frescura clamorosa. Grazie Daniela, grazie anche a Nino da Napoli e a Luisa che mi dà un consiglio visto che abbiamo parlato dell'Odissea. Quindi scrive: se interessa un altro punto di vista sull'Odissea, ho trovato molto illuminante e mi dà un consiglio relativo a un libro. Mamma quanti siete, vi ringrazio, mi raccomando, perché il numero, il 342-4141-762, vi servirà anche tra non molto per accompagnare il mio amico, prima che collega, che è Andrea Munari. Lui in qualche modo comunque, sì, la boutique è in ferie, ma la apre per voi per le prossime 4 ore, dalle 3 del pomeriggio e fino alle 7 della sera.

Biagio Antonacci, mi fai stare bene, anch'io vi tengo qua, tant'è vero che vi regalo l'ultimo brano per quanto mi riguarda, la voce è quella di Michael Bublé con la sua Lost.

0: Radio Monte Carlo con Michael Bublé. Allora è ufficiale, torniamo domani a partire dalle 11 del mattino. Grazie di cuore a voi, grazie a Davide Ippolito in regia, grazie a Claudia De Rio in redazione. Io Giancarlo Cattaneo vi saluto, ma soprattutto vi lascio al mitico Andrea Munari. Ci si risente domani, buon mercoledì, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: L'ora esatta con...
10: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
12: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. In merito alla morte del piccolo Domenico, deceduto a febbraio al Monaldi di Napoli dopo il fallito trapianto di cuore, è stato raggiunto un accordo tra la famiglia e l'ospedale sul risarcimento. Dovrebbe aggirarsi intorno al 1,5 milioni, ma sull'intesa le parti hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. È stato fermato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio nella sua casa di Torino. Il 45enne è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto risalirebbe alla notte tra il 9 e il 10 luglio. Almeno 17 morti negli ultimi raid russi su Kiev. Zelensky insiste sulla necessità degli intercettori Patriot, ma secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto le sue richieste. Giallo all'aeroporto tedesco di Lipsia, dove è stato trovato un drone esplosivo vicino a un aereo da trasporto ucraino. Per il sito di informazione Axios, l'accordo tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è vicino. Potrebbe essere raggiunto oggi o domani, ha annunciato Trump. Ma dai media di Teheran filtra che l'intesa non prevederebbe l'immediata riapertura dello stretto e che Washington è in realtà esclusa dai colloqui. Giorgetti ha riferito stamattina alla Camera sull'attivazione delle clausole di salvaguardia. Chiederemo all'Unione Europea di poter spendere lo 0,6% del PIL per l'energia e lo 0,9% per la difesa. Il ministro ha precisato che sono escluse misure temporanee come il taglio delle accise. Calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro, coordinerà i progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò all'Ansa. Agli europei di nuoto in corso a Parigi arriva un'altra medaglia per l'Italia. Gregorio Paltrinieri, bronzo nella 5 km. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

La prima è di Ronnie Lawes nel 75, 15 anni dopo, una nuova versione firmata da Incognito e alla voce di Jocelyn Brown. Always There torna in alto e diventa un successo. Buon pomeriggio, buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, con tutti noi, con il piacere di ritrovarci, di poter stare insieme quanto vorrete e potrete naturalmente. Grazie a Giancarlo Cattaneo, prima ancora a Chiara Lorenzuti, un abbraccio proprio dal Principato di Monaco per loro e anche per tutti voi. Raccogliamo il testimone e restiamo qui insieme fino alle 19. Vi saluto con Claudia De Rio, che con me cerca e scrive naturalmente, con Marco Fulloni che prepara la selezione di canzoni e con Gabriele Lobianco che da questo momento guida tutto in regia e porta anche la mia voce a tutti voi in Italia e poi anche in ogni luogo del mondo proprio dove si ascolta questa nobile radio. Io sono Andrea Munari, sono le 15:06:55, quindi siamo in diretta, e di quel periodo, che preferiamo proprio citare il meno possibile, nasce però un album che si chiama The Lockdown Sessions. Elton John e Dua Lipa registrano le loro parti vocali a distanza, poi il trio australiano Pnau taglia e cuce a meraviglia. Il remix di Cold Heart è bellissimo.

Che bravo Luca Carboni, tra gli artisti più amati, ed è bello, veramente bello rivederlo fare musica dal vivo. Mi ami davvero è una delle sue canzoni più belle. Mercoledì 5 agosto con Radio Monte Carlo, con la voglia di stare insieme, di ritrovarci qui, e allora grazie ancora una volta per averci raggiunto. E chissà se siamo fra quelli che almeno una volta da bambini, come dicono i Level 42, siamo scappati pur sapendo che non poteva durare. Volevamo scappare da ciò che eravamo destinati ad essere, e ripensandoci oggi però era tutto un po' strano, ma era una questione di famiglia. Running in the Family.

0: E sapete il bello di questo successo dei Level 42? Che è una fotografia proprio del ciclo della vita, nella quale si vedono i figli crescere ripetendo gli stessi percorsi dei genitori, sia positivi che negativi, ok? Proprio tutto. Praticamente siamo noi. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo e qui ogni canzone ci racconta qualcosa e chissà quale sarà la prossima. Vi aspetto.
1: Corri da Troni, dal 30 luglio al 23 agosto.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè

0: Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Vacanze di tantissimi di voi, e so che c'è chi si sta sfregando le mani e dice sì andate agosto, sì, tanto poi arriva settembre e ci divertiamo. E settembre è stato il primo successo firmato da Maurice White, Alan McKay e Ellie Willis, il cuore degli Earth, Wind and Fire, e la loro musica diventa poi portatrice di messaggi positivi sulla vita, perché erano influenzati anche dalle filosofie orientali. Sono trascorsi quasi 50 anni e chi resta degli Earth, Wind & Fire è ancora su un palcoscenico, lo ha raccontato prima anche Giancarlo Cattaneo. Stanno facendo un tour con Lionel Rich negli Stati Uniti, si stanno divertendo tutti, anche chi va a vedere i concerti, e vanno avanti fino a metà novembre. Domani sera saranno a

Francisco in California. Poi quest'idea del nome del tour a me piace un sacco, Sing a Song All Night Long, che unisce proprio i titoli di due successoni pazzeschi, fa proprio venire voglia di andarli a vedere e ad ascoltare dal vivo. Sarebbe bello farli venire in Europa e ovviamente in Italia, chissà, tira aria di sold out solo a pensarci. Buona estate da Radio Monte Carlo, alziamoci tutti adesso, muoviamo il corpo, balliamo perché stiamo già facendo festa. Vi direte Andrea Munari dai numeri per il caldo? No, sono le parole di Craig David in All the Way.

Tommaso Paradiso e Agitare Coca-Cola, di nuovo buona estate, siete con Radio Monte Carlo. Sono le 15:33 minuti, siamo in diretta dal Principato di Monaco e da qui raccontiamo anche storie di vita e di musica, ed è un bel messaggio, lo porta sempre un amore che dura nel tempo, questo ci piace molto, tenere accesi i sentimenti e non smettere di dare e ricevere, ed è una storia così che porta quelle certezze e quella sicurezza. Same Old Love, canta la grande Anita Baker.

0: Le magnifiche chanson, Michel Fugain in Belle Histoire e al sapore dell'estate. Ce l'abbiamo una bella storia che arriva dalla Nuova Zelanda, sapete. Immaginiamo se una legge trasformasse i cetacei in soggetti di diritto e sarebbe tutta un'altra storia. Eh sì, merita un approfondimento, tra poco.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
11: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli €499.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da €9,950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo €1,700, 35 rate da €99 al mese, rata finale €8,011. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da €9,950 su Fiat.it.

Quanto ci piace questo successo degli Ha-Ha, Take On Me, saper dare una possibilità in più ad una storia d'amore prima che sia troppo tardi. Questa è Radio Monte Carlo ed è la notizia che arriva dalla Nuova Zelanda che ci ha incuriosito oggi, una proposta legislativa che vorrebbe concedere, ascoltate bene, alle balene del Pacifico una vera e propria personalità giuridica. Significa trasformare questi grandi mammiferi marini da risorse naturali sfruttabili a soggetti di diritto. E se il testo dovesse completare tutto l'iter parlamentare, specie come capodogli, balene, orche, globicefali otterrebbero tutele legali proprio inviolabili, tra cui la libertà di migrazione, il diritto a un ambiente sano, la protezione delle proprie strutture sociali. Ed è molto interessante. Preciso di nuovo che si tratta di una proposta, ma per il popolo Maori è già l'impegno di una battaglia politica ed economica. E se nel resto del mondo si andasse nella stessa direzione, mi dico, la voce dei Maori diventerebbe molto, molto più forte per proteggere le grandi creature di ogni mare e di ogni oceano. Cantiamo l'amore adesso con Radio Monte Carlo. È così facile innamorarsi, so easy to fall in love. Olivia Dean.

I suoni di gran classe di Stepping Out, qui c'è la firma di Joy Jackson. Mercoledì 5 agosto, spero che tutto, ma proprio tutto, stia girando alla grande per ognuno di voi. Ci siamo, amici e amici di Radio Monte Carlo, ok? Pomeriggio in discesa? Speriamo di sì, state con noi, stiamo andando alla grande anche con la musica. C'è un bel progetto della band irlandese Cranberries, in uscita l'album Live at the London Astoria 2 del 1994, che contiene 15 registrazioni dal vivo, ed è un concerto memorabile, hanno detto, un ricordo proprio indimenticabile. Ecco Cranberries con Tomorrow.

0: Applauso, applauso per Cranberries e anche per la voce di Dolores O'Riordan, che non dimentichiamo, e anche il pubblico americano hanno conquistato, e non è da tutti. Ascoltiamo gli aggiornamenti dei fatti principali della giornata adesso. Linea alle breaking news di TGCom 24 e poi si sta di nuovo insieme.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Almeno 17 morti a Kiev, colpita nella notte dai missili russi. La minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco di Lipsia. Uno è stato trovato vicino a un cargo ucraino. Un altro è entrato in collisione con un volo DHL nei cieli soprastanti. Ferito in un attentato, l'AD di un'azienda russa di velivoli senza pilota. La testata Al Jazeera rilancia: l'intesa tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz è possibile a ore. Per Trump potrebbe arrivare tra oggi e domani, ma i media di Teheran smentiscono. Il segretario alla guerra americano Hegseth contesta le indiscrezioni della CNN sulla carenza di missili. In Marocco 25 incriminati per traffico di migranti verso Ceuta. Nell'exclave spagnola si teme che gli arrivi non siano finiti. Sui social circola un appello a un nuovo ingresso di massa nella giornata di Ferragosto. L'Italia per ora non revoca la sospensione di Schengen con la Spagna. Raggiunto un accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bambino morto a febbraio dopo un fallito trapianto di cuore. La cifra si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro, ma sull'intesa le parti hanno sottoscritto un verbale di riservatezza. L'AFA strozza l'Italia. Anche oggi 25 città da bollino rosso, domani saranno 27, tutte quelle monitorate. L'area più bollente è la pianura padana, dove si sfiorano i 40 gradi. Allerta gialla per il maltempo, invece, in 8 regioni. Calcio, amichevoli di prestigio per le italiane. 1-1 nel derby tra Milan e Inter in Australia. 1-0 della Juve sul Chelsea a Hong Kong. Agli europei di nuoto di Parigi, altre medaglie per l'Italia. Nella 5 km donne, oro per Taddeucci, bronzo per Pozzo Bon. Nella gara maschile, terzo posto per Paltrinieri. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: A degustarci il cocomero!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Città dalle mille promesse e dalle mille delusioni. Gino Vannelli la canta benissimo, Los Angeles con i suoi tramonti, Sunset on LA. L'ho vissuta quella città, sapete, ha ragione. Ho visto giovani studiare per raggiungere il sogno di diventare attrici, attori. Qualcuno ce l'ha fatta, era inizio anni 90. Li ho rivisti poi nelle serie TV ed è stato molto bello. Ho visto anche amarezza e delusione, perché il cammino è durissimo. Ricordo l'intransigenza di un professore in particolare in questo piccolo teatrino mezzo diroccato, dove questi ragazzi dopo il lavoro andavano a studiare, li metteva proprio in lacrime i suoi allievi, cercando però di insegnare loro cosa significasse recitare. Un'esperienza fortissima anche per me, che poi ero lì solo da spettatore. Ecco, ve la volevo raccontare. Questa è Radio Monte Carlo, qui ci sono storie della nostra vita, forse sono anche più interessanti queste qua, che ne dite? Io sono Andrea Munari, in diretta dal Principato di Monaco, c'è Gabriele Lobianco in regia, che saluto e ringrazio. Fa caldissimo, lo so, ma l'estate ci sorride, c'è il sole, il mare è una meraviglia anche oggi, è la brisa monegasca che lo sfiora, incontra la dolcissima brisa morena di Bungaro.

If I Ever Feel Better con Phoenix e con Radio Monte Carlo. Lo sapete che ci piace ogni tanto far partire un applauso anche dal Principato di Monaco, da dove vi sto parlando. Lo abbiamo fatto lunedì, lo facciamo anche adesso, perché insomma la notizia della bravissima Pellacani, atleta meravigliosa, già iridata, che gli europei di nuoto a Parigi sta illuminando la Tour Eiffel con i colori italiani. Ecco, questa cosa è così. Ed è arrivata la sua quarta medaglia d'oro, come avete sentito, e nessuno come lei tra gli azzurri. Bellissimo. Don Henley a Radio Monte Carlo adesso, End of the Innocence.

0: un grande Don Henley, prima con gli Eagles, che ha pure fondato, e poi anche da solista, come abbiamo ascoltato adesso. Buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, sempre. Vi tengo con me nel Principato di Monaco, perché si avvicina il Salone Nautico delle Meraviglie, più famoso e più ricco del mondo, certo. Qualche curiosità in anteprima, ve la raccontiamo tra poco.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non

0: un'emozione italiana.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Io penso a te ogni giorno.
7: Coppa Italia Freccia Rossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Freccia Rossa. Nuova edizione, stessa passione.
8: Ho fatto un sogno.

Siamo molto caldi, molto sensuali, molto latini oggi. Cosa vuoi che sia mezzo minuto, half minute, successo dei Matt Bianco. Amiche e amici di Radio Monte Carlo, se c'è un evento che attira clientela molto, molto facoltosa qui nel Principato di Monaco, quello è il Salone Nautico, il Monaco Yacht Show, che arriva alla 35esima edizione e fa le cose in grande dal 23 al 26 settembre. Preparativi in corso, c'è tempo, però ecco qualche anticipazione e curiosità, perché già si attendono 120 super yacht, tra cui 43 imbarcazioni che sono nuovissime, appena varate, e l'Italia c'è e conferma tra l'altro la propria leadership nel settore dei super yacht. Siamo veramente un'eccellenza, San Lorenzo, Azimut Benetti, Ferretti Group e tutti gli altri. Una certezza, qualità, design, tecnologia made in Italy, sono sempre una firma riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Chiudo dicendo che il Monaco Yacht Show è il più importante evento che fa incontrare poi domanda e offerta dello yachting di lusso, e infatti qui si chiudono contratti per acquisti di barche davvero milionarie. Siamo Radio Monte Carlo, siamo sull'onda della musica più bella, adesso la voce di Gaia per Bossa Nostra.

0: E dove arriva con questa voce e poi con tutta la forza e l'amore che ha dentro Céline Dion? Questa è tra le canzoni che racchiudono proprio parte del suo sentimento per l'unico uomo che ha amato per una vita intera. The Power of Love. Qui a Radio Monte Carlo la prendiamo qualche emozione con le canzoni, vero? E ce ne sono altre, vi aspettiamo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quando lavoro ho 1.000 cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
13: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
16: Mi racconti qualcosa della mamma?
15: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

Circle in the Sand, un cerchio nella sabbia, e Belinda Carlisle, lei oltre ai tanti impegni di famiglia sta preparando il nuovo tour. È sempre bello quando un artista ha voglia di fare e portare la sua musica in giro. L'anno scorso un nuovo album, e a partire da marzo del prossimo anno ci sarà il suo ritorno in Australia per una serie di concerti che toccheranno Perth, Melbourne, Sydney, Brisbane. Una curiosità invece che riguarda Belinda Carlisle è che quando canta in francese piace tantissimo, questo da sempre, e ancor più ovviamente a chi è di lingua francofona. Lei è californiana ed è una cosa che all'inizio l'ha lasciata piacevolmente sorpresa, e poi ha sempre funzionato. In effetti non è da tutti riuscire ad imporsi in un'altra lingua quando si canta, e quando ci si riesce, è un bel traguardo raggiunto. Laura Pausini per esempio lo sa bene, giusto per fare un altro esempio. Buona estate con la grande musica e con la compagnia di Radio Monte Carlo. Sono le 16:49 minuti, sempre in diretta dal Principato di Monaco, sempre insieme e accesi. Uno tra i più grandi, Bruno Mars, nel suo nuovo album The Romantic c'è Risk It All, ed è la storia di una vita intera vissuta insieme. Una meraviglia.

con Darin e con Radio Monte Carlo. Fatevi dire quello che canta, perché è una cosa che fa benissimo. Sei un'icona a sé stante, brilli sopra tutti. Non c'è pianeta da cui tu possa arrivare, perché sei una superstar. È il significato delle canzoni, fanno la differenza. Per esempio, quando le parole sono tutte un doppio senso, quando toccano sensualità ed erotismo, e cantarle e ballarle è proprio un divertimento, ancor più se si pensa poi al significato. Se vi state chiedendo dove si trova tutto questo, vi rispondo: in questa canzone di Caroline Loeb.

0: Eh bien sûr, oui, les amis, c'est la boîte di Caroline Love. E questa è Radio Monte Carlo, l'essenziale dell'attualità in arrivo con le breaking news di TGCom 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Attacco a colpi di forbici a Covent Garden, nel cuore turistico di Londra. La responsabile sarebbe una donna di 47 anni arrestata dalla polizia. Ferite 4 persone, tutti uomini tra i 34 e i 52 anni. Gli agenti parlano di un raptus legato a problemi di salute mentale dell'assalitrice. Possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti, Iran e Oman su Hormuz. Dopo le indiscrezioni Axios, ora anche Al Jazeera parla di un'intesa possibile a ore. Teheran però mentisce. Intanto il segretario alla guerra Hegseth contesta furioso la CNN, che parla di scorte di missili quasi esaurite. In Michigan, vittoria del progressista Abdul El Sayed alle primarie democratiche in vista delle midterm americane. Musulmano, figlio di immigrati egiziani e anti-israeliano, a novembre dovrà vincere per dare una speranza ai Dem di strappare la maggioranza in Senato. Trump attacca elezioni truccate. In Ucraina, ordinata l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk. Zelensky chiede più missili antiaerei, ma Trump dice no. All'aeroporto di Lipsia, in Germania, indagini sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. Accordo tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico, il bimbo morto a febbraio dopo un fallito trapianto di cuore. Le parti concordano un risarcimento, la cui cifra è però coperta da un accordo di riservatezza. Siamo pienamente soddisfatti, dice il legale dei genitori del piccolo. Europei di nuoto, ancora medaglie per l'Italia nella 5 km in acque libere femminile, oro per Ginevra Taddeucci, il secondo dopo quello nella 10 km, bronzo per Barbara Pozzobon, terzo posto anche per Gregorio Paltrinieri nella gara maschile, terzo gradino del podio nel sincro per il team acrobatico femminile. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

va bene, è così che va il mondo e l'amore ne fa parte e aiuta a superare gli ostacoli. It's the way of the world, la superba voce di Tina Turner che teniamo con noi, certo, che ascoltiamo sempre molto e volentieri qui a Radio Monte Carlo. Amiche e amici, grazie per esserci, per averci raggiunto anche oggi, mercoledì 5 agosto. Siamo in versione leggera, anche noi, i radioattivi. Per tutto il mese a rotazione vi trovate con chi non vi aspettate, sembra un gioco. Fino a venerdì Chiara Lorenzutti dalle 7 del mattino, Giancarlo Cattaneo dalle 11, Andrea Munari che sono io dalle 15 e dalla prossima settimana si cambia e ancora quella successiva e via così. Poi a settembre però si torna tutti ai propri posti. Intanto buona estate e buon tutto sempre. Ci sono vacanze, ci sono impegni di lavoro, ci sono viaggi, cose che si possono fare solo in questo periodo. Noi ci siamo, vi accompagniamo e come dico ogni tanto qui ce le cantiamo e ce le suoniamo proprio come più ci piace, ok? Anche con Senna Spyro, fenomenale una volta di più con Material Lover.

La meravigliosa descrizione di un attimo, firma dei Tiro Mancino, riprende una battuta di Federico Zampaglione. Sembra Woodstock, ha detto riferendosi al celebre concerto del 69, iniziando il suo concerto con i suoi Tiro Mancino in Caiada, domenica scorsa, territorio comunale di Longarone, sopra Faè. Praticamente siamo nel Parco Nazionale delle Dolomiti e infatti ci sono volute 2 ore di una bella camminata per andare al concerto e altrettante poi per tornare. Davvero una bella la storia. Questa è Radio Monte Carlo e non la dimentichiamo. Sheena ed O'Connor, Nothing Compares to You.

E un pensiero anche per Prince, che questo capolavoro lo ha scritto, e un pensiero anche per tutti noi che stiamo trascorrendo insieme questo bel pomeriggio d'estate. Questa è Radio Monte Carlo, sono le 17:20 minuti e siamo sempre in diretta dal Principato di Monaco, e anche qui la sicurezza è davvero una priorità. Notizia da sapere se venite o se siete in Costa Azzurra. Tra poco.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno.

0: Sì. Aconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Aconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Oh yeah, due cuori, two hearts, due voci, e che voci, Stephanie Mills, Teddy Pendergrass insieme. E vi tengo di nuovo qui con me nel Principato di Monaco adesso, perché la notizia è importante, ancor più poi se si passa da queste parti. Dispositivo rafforzato, molto rafforzato dalla polizia del Principato di Monaco, la Sûreté Publique, si chiama così. Molti più controlli proprio da questa settimana e fino a domenica 16 agosto, ogni notte dalle 22 alle 4 del mattino. Quindi le strade della Movida del Principato, le zone dei luoghi di ritrovo sono terreno per questi controlli, sia per chi è al volante ma anche sia per chi è a piedi. Andare a divertirsi ovviamente non è vietato, tutt'altro, ma è vietato infrangere la legge e diventare un pericolo per sé e per gli altri. Questo dicono, alcol e droga su tutto. E anche qui nel Principato di Monaco è un attimo ad essere imbarcati per come dire, smaltire gli eccessi, e il conto è salatissimo. Con Radio Monte Carlo adesso e con Paolo Nutini.

La voce di Annie Lennox e il formidabile insieme con Dave Stewart nel nome di Eurythmics, artisticamente stupende. I Save the World Today resta tra i loro successi, e che bello stare insieme ad ascoltare questi grandissimi artisti, pezzi che ci portiamo dentro, che ci accompagnano sin dalla prima volta che li abbiamo ascoltati e che continuano a farlo ancora oggi. Speriamo siano come dei generatori di benessere sempre, anche quando sono un po' malinconici, perché possono aiutare a trovare comunque un punto per una ripartenza, e certi suoni sono proprio una scossa salutare. Ascoltate questi.

0: Che spettacolo, Under the Bridge, tutta l'arte di Red Hot Chili Peppers. Radio Monte Carlo vi dice buona estate con la musica più bella, e se la musica è onnipresente, un gruppo di ricercatori ci dice qualcosa di più sulla nostra musicalità. Tra poco vi racconto.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
16: Spumante o champagne?
15: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
16: Filetto o entrecote?
15: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
22: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

Sono dei nostri, i Simply Red, a Radio Monte Carlo con Money's Too Tight to Mention, magnifico. Ed ecco l'annuncio pubblicato da Focus che arriva dall'Università di Amsterdam. E vediamo se ci sorprende. Comprendere e produrre musica è qualcosa che abbiamo dentro, nel profondo e sin dalla nascita. Tutti, indistintamente. Una delle prove è spiegata da questo studio dei neonati che già nei primi giorni di vita sono in grado di riconoscere schemi ritmici e oltretutto preferiscono certe melodie ad altre. Leggo, sanno anche anticipare cambiamenti di tempo e altezza dei suoni molto prima di imparare a parlare. Straordinario. Ci dicono gli esperti che il cervello sembra predisposto a elaborare proprio delle vere strutture musicali. Conclusione dei ricercatori, la facciamo breve, la musica è un collante sociale. E allora, amici e amici all'ascolto, proviamo adesso ad andare alla ricerca della nostra musicalità, anche se siamo un po' più grandi. Intanto facciamoci guidare da un maestro di voce e di musica, indimenticabile Mango. Attenzione alle emozioni, c'è Bella d'estate.

0: Don't Wanna Lose You, Eddie Lay, Gloria Estefan e del suo formidabile gruppo di musicisti, anche con i fratelli abbiamo sempre un bel ricordo di un concerto qui nel Principato di Monaco. C'è grande musica con Radio Monte Carlo, tra poco lo faremo ancora, prima ascoltiamo la redazione di TGCom 24, ci sono le breaking news e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. In Marocco 25 incriminati per traffico di migranti dopo l'assalto a Ceuta, altre 52 persone portate in vari tribunali per gli scontri al confine con l'altra exclave spagnola, quella di Melilla. Intanto cresce il timore per una nuova ondata, appelli sui social fanno riferimento alla giornata di Ferragosto. A Covent Garden, nel cuore turistico di Londra, una donna di 47 anni ha assalito e ferito a colpi di forbici quattro uomini tra i 34 e i 52 anni. È stata fermata dalla polizia, che parla di un raptus di follia. L'assalitrice si apprende soffrirebbe di problemi mentali. L'Iran annuncia di aver raggiunto un accordo con l'Oman per definire le rotte commerciali da usare a Hormuz. Al Jazeera considera imminente anche l'intesa tra Washington e Teheran. Intanto il segretario americano alla guerra Exet, furioso per le notizie che danno le scorte di missili quasi esaurite. Domani lutto a Kiev per le 17 persone morte nei raid della scorsa notte. Intanto all'aeroporto di Lipsia in Germania si indaga sul drone trovato vicino a un cargo ucraino e su quello scontratosi con un volo DHL. In Russia, ferito in un attentato l'amministratore delegato di un'azienda di velivoli senza pilota. Italia rovente dopo le 25 città da bollino rosso nella giornata di oggi. Domani l'allarme si estenderà a 27 centri abitati, tutti quelli monitorati. L'area più calda resta la pianura padana con punte di 40 gradi. Per un lieve calo delle temperature bisognerà aspettare venerdì e sabato. Calcio, le italiane preparano la stagione a colpi di amichevoli. In Australia finisce 1-1 il derby Milan-Inter, a Hong Kong la Juventus supera 1-0 il Chelsea. Europei di nuoto, nella 5 km donne Taddeucci d'oro e Pozzobon di bronzo come paltrinieri nella maschile, nel sincro acrobatico terzo posto per la squadra femminile. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto il traffico è bloccato con 7 km di coda, nel senso opposto 2 km di incolonnamenti tra Valmontone e il bivio per la A24. Per traffico intenso sulla A10 coda tra Genova Pegli e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo ligure. Infine sulla statale 434 Transpolesana prestare attenzione per materiali di persi tra Vallese e Oppeano viaggiando verso Rovigo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Molto bene, ci sentiamo un pochino gypsy in questo periodo, durante l'estate, quel senso del sentirsi un po' più liberi, un po' più distaccati dal solito e anche dai soliti, diciamo. I Fleetwood Mac ci hanno fatto questa bellissima canzone, scritta da Stevie Nicks, per essere precisi, che non dimentica quella semplicità quotidiana prima dell'arrivo della celebrità. Buona estate, buon pomeriggio a tutti i gypsy di gran classe all'ascolto di Radio Monte Carlo. Guarda un po', spero ci sia questa sensazione di leggerezza. Sono serio qui, proprio di lasciare andare un pochino le cose non significa non voler risolvere un problema, si tratta solo di prendersi un pochino di spazio per sé prima di rituffarsi, diciamo, nel fare e nel dire. Mi chiamo Andrea Munari, mi trovo nel Principato di Monaco con il sole, sempre in diretta con Gabriele Lobianco in regia. Lui poi è il vero pilastro, sapete, lui dirige, mi porta tutti voi. Marco Fullone si occupa della musica, Claudia De Rio esplora il mondo per raccogliere piccole e grandi storie, ed eccoci qui. I could get used to this. Potrei abituarmi, ci dice Jessie Ware. Eccola, a Radio Monte Carlo.

Bravissimo, Non passerai e Marco Mengoni a Radio Monte Carlo. Ogni tanto lo si vede anche sui social con i suoi esperimenti ai fornelli, carinissimo. Mangiare bene, cucinare per passione. Un'altra passione oltre alla musica, poi anche la pittura. Trovo sempre bello potersi esprimere attraverso l'arte, e non deve per forza essere poi una sola. Se poi a farlo è un artista molto amato, molto seguito, molto apprezzato, beh, speriamo che questo sia anche contagioso e incoraggi altre persone a farlo. Ci si sente sicuramente meglio. Buona estate con Radio Monte Carlo. Kiss the Rain è di Billy Myers.

0: Kiss the Rain, e come lo daremmo volentieri un bel bacio alla pioggia, che ne abbiamo un gran bisogno, solo che quando arriva ormai è di una violenza che mette una paura pazzesca. Ritrovare il giusto equilibrio è tutto quello che servirebbe, e comincia a mancarci tutto questo, vero? Attenzione, scoperta una birra di 2300 anni fa, tra poco ne sapremo di più.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus,

0: 100% carne italiana a 4,49 euro e meloni liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

canzone, ma anche che coppia d'assi della voce, no? James Ingram con Michael McDonald insieme per Yamo Be There. Allora, amiche e amici all'ascolto di Radio Monte Carlo, ecco la notizia di oggi che precede il momento del nostro aperitivo. Una bevanda alcolica a base di cereali risalente a circa 2300 anni fa è stata identificata in un liquido conservato all'interno di un vaso di bronzo rinvenuto nel cimitero di Sanjiabao. Siamo in Cina, spero di averlo pronunciato bene. Le analisi hanno individuato tracce di frumento e orzo macinati che sono stati riscaldati e poi sottoposti all'azione di microorganismi. E questa scoperta, permette così di ricostruire una tecnica di fermentazione sorprendentemente avanzata per quell'epoca. Alla fine, ciò che siamo oggi, comunque sempre grazie a chi si è dato un gran da fare prima, siete d'accordo? Peccato solo che certi straripamenti tecnologici moderni ovviamente ogni tanto ci fanno un po' sorprendere, ci lasciano un pochino così con l'amaro in bocca, ma queste sono altre storie. Invece è il 25esimo anniversario, è il nome del tour, Baila, che è una cosa sexy, Under the Moonlight, a Radio Monte Carlo, c'è Zucchero.

Potential, il nuovo di Somber. Buona estate con la musica più bella di Radio Monte Carlo e anche con il vostro affetto, con la partecipazione, anche quella silenziosa che vale tantissimo, e anche a tutti voi che dall'inizio del nostro appuntamento, dalle 3 di questo pomeriggio, avete preso il tempo di scriverci un messaggio al 342-4141-762. Vi stiamo anche rispondendo personalmente. Grazie davvero per l'affetto e per le cose belle che ci scrivete e anche per i commenti a quello che vi raccontiamo. E adesso ci spingiamo in alto proprio per stringere sempre forte tutto ciò che ci permette di apprezzare persone e cose che ruotano nella nostra vita, non dimentichiamolo, e anche i momenti difficili potranno essere superati. Così dice High di Lighthouse Family. When

0: Eye in the Sky, spero vi sia piaciuta restare con me lassù insieme a Lighthouse Family, questo duo che ci ha lasciato questa canzone e anche altri successi. Questo è Radio Monte Carlo, arriva la notizia, accidenti, di una multa a Ed Sheeran per la sua Aston Martin d'epoca, vettura sportiva ed elegante come quelle che usa sempre James Bond. Tra poco la storia.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

insieme, Live Together, alla voce di Lisa Stansfield, che l'11 agosto torna qui nel Principato di Monaco, tappa del suo tour. Sarà bello tornare ad applaudirla nella Sala delle Stelle, la Sala des Étoiles, per il Monte Carlo Summer Festival. Poi per Ferragosto arriverà anche Laura Pausini, ultimo concerto della stagione. Grandi artisti che incontriamo con Radio Monte Carlo, e per Ed Sheeran anche l'incontro con il giudice che lo ha condannato a pagare una multa per non aver assicurato la sua Aston Martin d'epoca del 66, mentre era in fase di restauro e oggetto di conversione in auto elettrica. Non sapevo che voleva fare anche questo. Comunque lui in buona fede ha spiegato che durante questi 5 anni di restauro, cioè dal 2021 al 2025, era convintissimo che all'assicurazione ci avrebbe pensato l'officina. Comunque ha pagato la sanzione, poco meno di 1.300 euro, incluse le spese legali, e ha confermato che in quei 5 anni non ha mai avuto il possesso fisico né il controllo effettivo del veicolo, anche perché è fuori uso e in riparazione. E comunque, scusandosi, ha riportato la BBC, Ed Sheeran ha considerato il suo errore, leggo testuale, una genuina incomprensione amministrativa. Ecco, e dopo questa storia avvincente con il lieto fine, ascoltiamolo. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It.

Ci siete? La sentite l'estate addosso con la musica ovunque siate, godetevela con noi e non bisogna per forza essere in vacanza. The Mambo Craze porta il nome di The Fuzz e qui siamo tra latino, jazz, lounge, soul, elettronica, insomma questo intreccio riuscito. Spero vi abbia fatto piacere ritrovare questi suoni. Ogni tanto ci tuffiamo in questi momenti un po' più ricercati. È sempre la grande musica di Radio Monte Carlo. Adesso con la bella versione di un successo di Tracy Chapman, dei Boyzone, Baby, Can I Hold You?

0: Mercoledì 5 agosto fino al tramonto, perché tra qualche minuto inizia Radio Monte Carlo Sunset. Grazie per il gentilissimo ascolto, per i bei messaggi che ci avete inviato. Spero siate stati bene come lo siamo stati noi, sempre accesi, e anche domani, se vorrete, siamo qui dalle 15. Ci sono le breaking news di TGcom 24, poi meteo e autotraffic. Vi saluto da parte di Marco Fullone, di Claudia De Rio e di Gabriele Lobianco in regia. Ciao a tutti da Andrea Munari e dal Principato di Monaco.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. C'è l'intesa tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è Teheran, nelle ore in cui fonti qatarine e americane danno per imminente anche un'intesa con Washington. Gli ayatollah però smentiscono e rilanciano: stretto ancora insicuro per colpa degli Stati Uniti. Sarebbe stato un raptus di follia a scatenare la furia di una 47enne che a Londra ha ferito 4 uomini a colpi di forbice. Secondo la polizia che l'ha arrestata, la donna soffrirebbe di problemi mentali, esclusa dunque la pista terroristica. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in sede europea. Come comunicato dal ministro Giorgetti, l'Italia chiederà di poter aumentare le spese per l'energia dello 0,6% del PIL, su dello 0,9% anche gli investimenti in difesa. A Ciaramiti, in provincia di Vibo Valentia, il corpo di un 81enne è stato trovato carbonizzato in un'auto. La vettura, di proprietà del figlio 45enne della vittima, era in un campo. L'anziano risulta incensurato, i carabinieri non escludono alcuna pista. Furia di Trump contro Abdul El-Sayed, che alle midterm sarà il candidato democratico del Michigan al Senato. È un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, dice il presidente, ma il neonominato smorza i toni della campagna elettorale e si impegna, se eletto, a difendere tutti i cittadini. Europei di nuoto, dopo l'oro nella 10 km, Taddeucci si prende anche la prima posizione nella 5 km femminile. Dietro di lei bronzo per Pozzo Bon. Stesso risultato per Paltrinieri nella gara maschile. Terza posizione anche per la squadra donne nel sincro acrobatico. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
2: Radio Monte Carlo, meteo. Con
5: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo l'arco alpino, sull'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Fenomeni localmente intensi e insistenti anche alla sera sulle Alpi centro-orientali, in estensione anche alle vicine fasce di pianura tra est della Lombardia e Venezia. Caldo sempre intenso, con massime dai 32 ai 37 gradi e picchi fino a 38-40 gradi nelle aree lontane dalle coste. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una massima intorno ai 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 chiuso per un incidente il tratto tra il bivio per la A24 e quello per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Nel tratto si registrano 6 km di coda. Sempre in autosole verso sud, un altro incidente provoca 2 km di incolonnamenti tra Colleferro e Anagni. Infine, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Gallitello in direzione Mazzara del Vallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Hello everybody, welcome to Radio Monte Carlo Sunset.
8: Radio Monte Carlo Sunset.
7: Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo.
8: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Rome, Beirut, now in Monte Carlo. Monte Carlo. Budabar, the first and unique DJ radio set from Budabar, Monte Carlo.
3: Kiss me more often from now.
1: Budabar.
2: Ascolta la web radio RMC Budabar Monte Carlo. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed

0: Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Lo Sunset ritorna tra poco.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
0: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buona serata da Umberto Cascone. Accordo tra Iran e Oman sulle rotte commerciali nello stretto di Hormuz, mentre fonti qatarine e americane danno per imminente un'intesa Teheran-Washington. Gli Ayatollah però accusano stretto ancora insicuro per colpa delle azioni militari degli Stati Uniti. Intanto a Roma sospesi i colloqui tra Libano e Israele. Un episodio legato a disturbi mentali, così la polizia di Londra dopo l'aggressione a colpi di forbice oggi pomeriggio ai danni di 4 uomini a Covent Garden. La responsabile è una donna di 47 anni che è stata subito arrestata dagli agenti. Torna la paura a Ceuta, sui social rimbalzano appelli per un nuovo assalto di massa all'exclave spagnola. La data fissata è quella di Ferragosto. Il re del Marocco Mohamed VI richiama d'urgenza il premier in vacanza all'estero. Intanto sono 25 le persone incriminate dai tribunali marocchini per l'ondata di migranti. La Camera nega alla procura l'uso delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Accesa protesta dei 5 Stelle. Bignami, Fratelli d'Italia esagera. Nel 92 volevamo Borsellino al Quirinale. La sinistra è l'S Scalfaro che liberò 300 mafiosi. L'opposizione insorge. Schlein, non nominate mai più Borsellino. Quest'anno il 98,8% degli ammessi ha superato gli esami di maturità, lo comunica il Ministero dell'Istruzione. Record di 100 elode, sono oltre 14.000 e in massima parte al sud. In particolare i voti più alti si registrano nelle regioni dove le prove invalsi hanno restituito i risultati peggiori. Europei di nuoto, Taddeucci d'oro nella 5 km femminile dopo il gradino più alto conquistato nella 10 km. Bronzo dietro di lei per Pozzo Bon, stessa medaglia per Patrinieri nella gara maschile. E le ragazze del sincro si prendono il terzo posto nella prova acrobatica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Alla COP 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La COP sei tu.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona serata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo l'arco alpino, sull'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Fenomeni localmente intensi e insistenti anche alla sera sulle Alpi centro-orientali, in estensione anche alle vicine fasce di pianura tra est della Lombardia e Venezia. Caldo sempre intenso, con massime dai 32 ai 37 gradi e picchi fino a 38-40 gradi nelle aree lontane dalle coste. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una massima intorno ai 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 coda di un chilometro per un veicolo in avaria tra Ovada e Masone in direzione Genova, al traforo del Monte Bianco in colonnamenti in corrispondenza dei piazzali a entrambi i lati del tunnel. Il tempo di attesa verso la Francia è di circa un'ora, verso l'Italia di 15 minuti. Infine, sulla A19 Palermo-Catania, prestare attenzione per un veicolo in avaria allo svincolo di Tremonzelli in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo Sunset. Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset. Radio Monte Carlo Sunset.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Obi, tutto è possibile.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
12: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
12: È buonissima.
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
12: E per risotti cremosi?
13: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
0: Radio Monte Carlo, great artists.
1: Shut

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

Tramonto in riva al mare. Con la musica di Radio Monte Carlo Sunset. Sunset.

0: Seth ritorna tra poco.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole sulle Alpi fra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo l'arco alpino, sull'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Fenomeni localmente intensi e insistenti anche alla sera sulle Alpi centro-orientali, in estensione anche alle vicine fasce di pianura tra est della Lombardia e Venezia. Caldo sempre intenso, con massime dai 32 ai 37 gradi e picchi fino a 38-40 gradi nelle aree lontane dalle coste. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una massima intorno ai 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli l'app meteo.it.
7: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo.

0: La Sunset ritorna tra poco.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
0: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
2: Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes
0: walking. La musica più glamour.

0: passione di sempre.
1: Monte Carlo Nights.
0: Monte Carlo Nights. Summertime. La magia continua ogni sera dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Summertime.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
6: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo, 100% italiano, a 2,49€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a

0: di stabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 21 e 59 minuti.
0: Welcome to Monte Carlo Nights.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
1: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
1: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
5: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
2: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
2: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: risparmio sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
9: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
8: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
9: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
7: Mi racconti qualcosa della mamma?
6: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: la musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
1: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
0: Radio Monte Carlo TV.
1: Musica di gran classe.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.

0: Avete ascoltato Monte Carlo Nights, the best of Monte Carlo Nights. L'appuntamento è per domani sera su Radio Monte Carlo, the best of Monte Carlo Nights.
1: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Dall'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere ogni giorno come se dovessi morire all'alba del giorno dopo. E poi affrontare ogni nuova alba come se fosse una creazione nuova e vivere per essa gioiosamente. E non pensare mai al passato. Nessun rimpianto. Mai. Robert A. Heinlein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.